vorrebbe. Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dim sound, dim sound, dim sound. Yes.

slave. Dime sound, dime sound, dime sound. Chaos. I can't sleep.

Fu proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango. Ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore, perché disse la luna è una noia.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati su www.radiocittaperta.it. Questo ovviamente è Rosso Malpelo e io sono Santigna. In apertura, come sempre, Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Saremo insieme fino alle 12 e avremo due interviste. La prima dedicata al mondo della musica alle ore 10:30, quindi tra poco, e la seconda invece canonicamente entriamo nel mondo teatrale, faremo appunto un'intervista per uno spettacolo prossimamente in scena.

Vi ricordo subito i nostri contatti 340 197 4468 per WhatsApp, SMS. Ci trovate poi al numero della diretta 06 88 98 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e su Facebook a nome di Radio Città Aperta. Ci ascoltate dal sito www.radiocittaperta.it. E poi, come sapete, Radio Città Aperta sopravvive grazie al sostegno dei suoi stessi speaker, di noi speaker della radio, per cui se volete darci una mano e sostenere anche voi la radio potete farlo con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Lui è Kavinsky, produttore e artista francese di musica elettronica, e ce ne siamo accorti. Questa è Night Call, veniva rilasciata nel 2010 e successivamente inclusa nell'album Autrune del 2013. Riscosse enorme successo quando nel 2011 veniva inserita da Nicholas Winding per il titolo di testa del film Drive con Ryan Gosling. E mi è venuta in mente perché qualche giorno fa, neanche a dirlo, ho iniziato la nuova serie di Zero Calcare. E come sempre curatissima la colonna sonora, tra cui in una delle prime puntate, in conclusione di una delle prime puntate, compare proprio questo pezzo. Sicuramente quando l'ascoltate di primo acchito vi vengono in mente loro, ovvero i Daft Punk. Beh, ma non è un caso, perché la traccia non è farina del solo sacco di Kavinsky, mettiamola così, ma è stata coprodotta da un nome appunto gigantesco della musica elettronica francese. Stiamo parlando di Guy-Manuel de Homem-Christo, ovvero una parte proprio dei Daft Punk. Si sente chiaramente la sua mano, soprattutto nell'uso del vocoder, della linea di basso synth. Inoltre alla produzione ha partecipato anche l'artista electro Sebastian, e noi, avendoli nominati, non possiamo che non ascoltare i Daft Punk, e lo facciamo con Harder, Better, Faster, Stronger.

Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, ma insomma chi non li riconosce è un ignorante. Questo è un brano di ormai più di 10 anni fa, ma d'altronde se pensiamo che se non erro nel 2021 ci hanno, ai noi, salutati, che dobbiamo fa? Che dobbiamo fa? Le 10:19, vi ricordo che tra 10 minuti avremo la prima intervista di oggi.

proposito del primo brano che abbiamo ascoltato, ovvero Night Call di Kavinsky, abbiamo detto per quale motivo è diventata famosa, e tra l'altro anche lo scorso anno è tornata in auge perché ha fatto parte della cerimonia di apertura, mi sembra, se non di chiusura, delle Olimpiadi in Francia. E quale contesto migliore per insomma fare una performance con questo brano? Tra l'altro questo brano in quell'occasione veniva realizzato non solo dal diretto interessato, ma anche da un nome che chi ascoltava un po' di musica elettronica e di Eurodance nei primi anni 2000 ricorda perfettamente. Stiamo parlando dei Phoenix.

If I Ever Feel Better dei Phoenix, con la loro traccia assoluta, la possiamo chiamare così, quella che ha dato loro il successo planetario, è il 2000 e nel loro album di debutto United veniva inserita la loro traccia più iconica, un suono funky e che appunto rientra nel genere della French House. E noi rimaniamo ancora in Francia. Chi mi conosce lo sa quanto io adoro il gruppo che stiamo per ascoltare adesso, stiamo parlando degli Air e questa è How Does It Make You Feel?

0: does this make you feel?
1: How does it make you feel? Dall'album 10,000 Hertz Legend degli Air, neanche a dirlo, con quell'atmosfera retrofuturistica, mi viene da dire, a metà tra il romantico e qualcosa di più psichedelico, grazie anche alla presenza della voce sintetizzata, appunto abbiamo citato prima il vocoder, che recita una lettera d'amore così intensa, quasi disperata, contrapposta a una melodia orchestrale invece così calda e fluttuante, e crea questo contrasto veramente magnetico, ti fa sentire contemporaneamente nel salotto di casa ma anche nello spazio, una traccia che sta sempre bene. Andiamo avanti e lo facciamo rimanendo su queste melodie, però geograficamente ci spostiamo. Lui è Brian Eno e questa è An Ending.

0: E dopo le sonorità ipnotiche di Brianino abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite di oggi. Do il benvenuto a Munari. Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta.
1: Ciao, grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Grazie a te. Allora, siamo qui per parlare di insomma un po' di cose che ovviamente ti riguardano, perché qualche giorno fa, giovedì 28 maggio, su YouTube è stata pubblicata la live session del tuo ultimo singolo, ovvero L'impressione che ho di te, che a sua volta era uscito venerdì 8 maggio, e in questa live session insomma non sei da solo, ma insomma assistiamo ad un featuring con Eugenio di Eugenio in Via di Gioia, e questo nuovo singolo anticipa anche il nuovo album, è corretto?
1: Esatto, allora è tutto in lavorazione, nel senso che il disco uscirà nel 2026, ancora da capire esattamente quando, però sì, anticipa un nuovo percorso, esatto, musicale, ecco, diciamo, sì.
0: Allora, come è avvenuto questo incontro con Eugenio?
1: Noi ci siamo conosciuti perché ho fatto il tour con loro 3 anni fa di Amore Rivoluzione, che era il disco prima di questo che è uscito. Ci siamo conosciuti in studio, loro lavoravano a un brano e stavo lavorando in un'altra sala, un altro pezzo, ci siamo visti nel cortiletto, no? Classico. Ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo cominciato a parlare, poi loro hanno sentito delle robe a cui stavo lavorando, mi è piaciuto, abbiamo cominciato a dire sentiamoci, e poi mi hanno invitato a fare il tour con loro. Infatti è stata una roba bellissima, perché è stato il mio primo tour da polistrumentista, perché loro avevano bisogno di qualcuno che suonasse un po' tutto, quindi insomma è stata una roba bella, inaspettata completamente, ma bella. Poi abbiamo cominciato a scrivere insieme, io, Eugenio, diciamo cose per me, quindi testi di brani miei. Lui è sempre stato molto molto bravo, l'ho sempre ammirato molto, quindi insomma è successo così, tutto inaspettato.
0: Senti, tu l'hai detto poco fa, sei un polistrumentista, parlaci un po' di te, di come nasce la tua passione e quindi poi la tua attività di musicista e cantante.
1: Allora, io sono stato molto fortunato perché mio padre suona, quindi insomma io sono nato in un contesto molto molto musicale, quindi avevo sempre tutto a disposizione, pianoforte, basso, percussioni, chitarra, qualsiasi cosa. Diciamo, da piccolo, quando dovevo fare lezioni di pianoforte mi nascondevo sotto al tavolo, come penso chiunque, perché gli insegnanti ti vogliono insegnare il solfeggio a 6 anni e tu a 6 anni manco sai cosa vuoi fare domani, quindi insomma per me non ha senso.
0: Non lo sai neanche a 20, quindi 16.
1: Non lo sai neanche a 20, sì, questa è una frecciatina che faccio agli insegnanti, perché io stesso poi ho insegnato ai bambini . E ai bambini devi farli esprimere, devi farli suonare, devi farli divertire, non devi fargli imparare il solfeggio, perché poi lo faranno quando decideranno magari di fare musicisti. E poi sono cresciuto, insomma, grazie a regali che mi hanno regalato una chitarra e un computer per registrare, è partita tutta la mia passione verso i 14-15 anni, e ho capito che era una roba che non mi avrebbe mai abbandonato, perché non facevo altro che pensare a quello, quindi insomma un po' così.
0: Senti,
1: poi ho imparato chitarra come primo strumento, no, il primo strumento è stata batteria, perché io facevo le cover delle Docce di Peppers con la mia prima band al liceo, proprio una roba classica. E poi ho cominciato a appassionarmi alla scrittura con la chitarra, e poi ho cominciato a imparare tanti strumenti perché mi piace proprio imparare tanti modi di esprimermi e di scrivere, insomma.
0: Allora, tu, in merito alla canzone di cui appunto hai realizzato la live session, che dopo in conclusione dell'intervista andremo ad ascoltare, tu hai dichiarato che vuoi dedicarla ai partigiani e alle partigiane del 2026, a chi oggi combatte in Palestina e altrove contro stati criminali, genocidi e violazioni quotidiane dei diritti umani, nella quasi totalità dell'indifferenza europea e mondiale, no?
1: Sì. Esatto, mi sembra, allora, insomma, il brano, diciamo, non parla, non è impegnato su quel punto di vista, però comunque insomma io penso che ogni persona con un minimo di seguito e un minimo di voce in capitolo abbia il dovere morale di darla a chi voce non ne ha, in questo caso a persone che stanno sicuramente passando delle cose orrende, quindi insomma mi sento in dovere di fare questo. Non trovo altre spiegazioni, anche perché l'indifferenza totale dell'ONU e l'indifferenza totale mondiale, l'appoggio americano e tutte queste robe qua, io parlo della situazione palestinese ovviamente, la trovo tremenda, aberrante, insomma non voglio rendermi nemmeno, non complice, ma non voglio neanche essere ignavo da questo punto di vista, cioè voglio proprio essere apertamente schierato, poi dopo le ultime uscite di De Gregorio.
0: No, infatti stavo per dire proprio questo, poi tra l'altro porti alla luce un tema molto caldo in questo momento, quello degli artisti che prendono posizione. Ah, accidenti, è caduta la linea, lo richiamiamo subito anche perché il tema era interessante e io vi rimetto un po' di Hair.

0: tornata la linea in questo istante esatto. Proprio.
1: Non solo, ma siamo riusciti a chiamarti da WhatsApp, per cui adesso non dovrebbero esserci problemi.
0: Scusatemi, no, ma sta rompendo tutto, c'è cioè la macchina, il telefono, non so cosa devo fare.
1: Non ti preoccupare, l'importante è che siamo tornati in diretta, anche perché insomma stavamo parlando di argomenti anche abbastanza...
0: Sì, sì, è proprio nel momento peggiore.
1: No, figurati, può succedere, sono gli imprevisti della diretta. Questa è dimostrazione che appunto siamo in diretta, siamo ritornati sì. In collegamento con Munari e dicevamo appunto un tema molto caldo di questo periodo per gli artisti, per chi si espone, è proprio questo, no? Che qualcuno sì, magari sì. Un po' più avanti con l'età ha ritenuto cosa?
0: Male.
1: Cosa?
0: Qualcuno più avanti con l'età invecchia male,
1: esatto,
0: abbastanza fuori posto.
1: Magari probabilmente 40 anni fa non avrebbe detto la stessa cosa, ma uno allora si chiede.
0: Ma guarda, non lo so, posso dirti adesso, non voglio fare un'analisi, però comunque lui nei suoi testi ha sempre usato molte metafore, non è che si è mai schierato
1: sì.
0: Una roba.
1: Sì, sì.
0: Quindi comunque non ti dico sia, non voglio essere da paraculo, però comunque non sei mai del tutto schierato, puoi sempre dire no, ma un'analogia, una metafora.
1: E quello su quella era perfettamente ragione.
0: Secondo me. Vabbè, basta questo. Ma la domanda su questo qual era?
1: No, era appunto il fatto che tu dicessi che è una al di là poi del contenuto, no? Della tua canzone, credo che sia importante il messaggio che tu lanci, il fatto di sì. No, quando tu dici partigiano e partigiani nel 2026, perché ricordiamolo, il senso, l'etimologia di questa parola vuol dire proprio prendere parte, non rimanere indifferente, ed è quello che tu stai facendo in questo momento.
0: Sì, è proprio, vuol dire proprio anche resistere all'oppressore, cioè quindi non è che se tu dici, poi ci stanno ovviamente, purtroppo è pieno di, io mi sto inimicando tutte le persone che ci ascoltano.
1: No, guarda, sei a Radio Città Aperta, sei nel contesto ideale per dire determinate cose, quindi figurati.
0: Perfetto, perfetto, ma tanto le dirò ovunque, anche se dovessi andare, non lo so, in qualsiasi Sanremo lo dico uguale, cioè non mi interessa. Per me cioè, è pieno di persone che non hanno idea di cosa voglia dire partigiano e collegano questa parola a uno schieramento di sinistra che non c'entra un cazzo, cioè il partigiano è una persona che resiste all'oppressore, punto, cioè tu puoi anche essere di destra e antifascista, e questa è la cosa che mi fa impazzire e che mi fa capire quanta ignoranza ci sia in Italia, in generale nel mondo, ma soprattutto in Italia perché parliamo dell'Italia, cioè tu non sai che partigiano ha una connotazione che non è schierata a livello politico, è semplicemente una persona che resiste. Poi se tu sei di destra, pensi diversamente da me, va benissimo, però non puoi essere una persona che non si definisce antifascista o che definisce partigiano persone di sinistra, cioè non ha senso sta roba qua.
1: Senti,
0: volevo fare questa polemica.
1: No, ma non è una polemica, sono considerazioni, tra l'altro ti ci ho portato io. Senti, ritornando a parlare invece della tua esperienza musicale, sono previsti, ci hai detto che entro il 2026 dovrebbe uscire il nuovo album, giusto?
0: Sì, esatto,
1: okay.
0: Fine
1: 2026. Nel frattempo potremo assistere a qualche live, è in programma qualcosa dal vivo?
0: Allora, qualche live, diciamo che il mio tour vero e proprio che voglio costruire bene partirà dall'uscita del disco con release party che sarà a Roma, da capire ancora esattamente dove. Nel frattempo quest'estate cioè in realtà il mio manager sta gestendo un po' sta roba, quindi non so esattamente
1: ancora
0: quando.
1: Ancora non sai,
0: però...
1: bene.
0: No, a Roma ho fatto due date, però erano due aperture al Monk e basta, mi sa che non ho tante date quest'estate, però dovessero arrivare io lo dico su Instagram, quindi insomma se qualcuno vuole seguirmi lì.
1: Bene, Munari, grazie per la bella chiacchierata. E...
0: Grazie a te, scusa a tutti i problemi tecnici.
1: Ma no, figurati, sono cose che possono succedere. L'importante è che abbiamo risolto e che abbiamo proseguito con l'intervista a Munari. Grazie. Ricordo ancora che giovedì scorso su YouTube è uscita la live session dell'impressione che ho di te, che tra l'altro ora appena ti salutiamo ascolteremo con il nostro pubblico. Grazie mille ancora per essere stato qua con noi, a presto.
0: Grazie mille a te e buon programma.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao.

0: Fatti una piccola cantata, però bella. Grazie Matte, grazie Matte, grazie Matte, corri. Scappa! Bravi tutti.
1: Abbiamo ascoltato Munari, che avevamo ascoltato anche poco fa nella sua intervista, e quindi siamo passati in automatico a un po' di musica italiana. Lo facciamo sempre nella seconda ora, anche se mancano ancora pochi minuti, e anche perché alle 11 avremo la seconda intervista di quest'oggi. Parleremo di un progetto molto interessante al Teatro Arcobaleno, Frammenti dalle Notti Bianche, il prossimo 3 giugno, dopodomani. La particolarità di questo lavoro del tutto sperimentale è la realizzazione delle scenografie proposte da ragazzi di corsi di scenografia dell'Accademia delle Belle Arti, ma ne parleremo meglio più tardi, per l'appunto. Io direi adesso di andare avanti con la musica, e lo facciamo con una grande artista. Se ne parla molto al momento perché è uscito il suo ultimo album, e anche che album, sto parlando di Madame, da poco uscito il suo nuovo singolo insieme a Marrakesh, Volevo capire.

Volevo capire, troppo breve questo brano, Marrakesh che accompagna Madame in questo lavoro. Adesso proviamo ad ascoltare qualcosa che sta più o meno sulle stesse coordinate, mi viene da dire così, e a questo punto ci ascoltiamo quello che viene denominato il king del rap in Italia. Stiamo parlando di Marrakesh e lo facciamo con questo brano uscito l'anno scorso esattamente.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Le 11:15 abbiamo raggiunto in collegamento telefonico la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto alla professoressa dell'Accademia delle Belle Arti, Novella Tabili. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuta a Radio Città Aperta. Allora, siamo qui, partiamo da un evento che si terrà dopodomani 3 giugno alle ore 21, ovvero al Teatro Arcobaleno, Le Notti Bianche di Dostoevskij. La particolarità di questo spettacolo, di questo lavoro che nasce in maniera del tutto sperimentale, è proprio il fatto che la parte, quella scenografica, è frutto del lavoro degli studenti dei corsi di scenografia dell'Accademia delle Belle Arti, è corretto?
1: Corretto, il corso di scenografia per il teatro che è tenuto da me e dall'altro, c'è un altro corso sempre di scenografia per il teatro che è tenuto dalla professoressa Federici, che ha curato i costumi, mentre gli studenti del mio corso hanno curato le scene. Ci siamo avvalsi, devo dire, della collaborazione generosa di professionisti meravigliosi che con generosità, affetto, hanno seguito tutta questa cosa dall'inizio, quindi Diamara Ferrero e Paolo Mignelli, che hanno curato la regia e l'adattamento del testo. Sono due attori straordinari. Questo progetto parte da lontano, parte da già dall'anno scorso, sempre con Diamara e Paolo. Io ho organizzato un paio di workshop sul tema dell'interazione tra l'attore e la scena, cioè il rapporto tra lo spazio scenico e l'attore. E questo ha dato luogo, ha dato dei frutti meravigliosi, sicché quest'anno abbiamo pensato di mettere proprio in scena una pièce. E Mignelli e Ferrero ci hanno proposto Le Notti Bianche, che sono state accolte con grande interesse dagli studenti, perché poi alla fine è una storia di giovani, un incontro tra due giovani, lui il sognatore solitario e immerso nel suo mondo interiore, Massenka, la ragazza, la fanciulla che incontra e aspetta in realtà il ritorno del suo amato, ma insomma nascerà una storia tra questi due ragazzi. Ma detto così può sembrare una cosa lieve e romantica, in realtà il testo è denso, è intenso e affronta tematiche come la solitudine, come anche la dimensione metafisica sognante, in cui caliamo a volte, percepiamo attraverso il ricordo anche le relazioni umane. Ma tutto questo è avvenuto sempre con la cura dei due attori, che hanno, insieme ai ragazzi, accogliendo le loro idee, forgiato un'idea di spazio scenico che poi i nostri studenti, lavorando in team, e in questo sono stati bravissimi, perché è molto difficile lavorare in team, cioè molto, ed è però la cosa che va fatta, perché il teatro lo si fa tutti insieme, e loro hanno, naturalmente poi tra di loro c'è un gruppo che ha funzionato di più, c'è chi magari ha dato un piccolo contributo, ma tutti hanno dato un contributo e ogni contributo è stato sostanziale, già a partire dalla ricerca che è stata fatta inizialmente, proprio iconografica. E appunto i ragazzi, le dicevo, hanno ideato e realizzato con le loro mani una scenografia, che è uno spazio fatto di moduli, ma che poi alla fine è uno spazio non rappresentativo, realistico, in realtà è uno spazio interiore e siamo nella testa del sognatore, quindi in scena quello che appare è astratto, non è, è simbolico, ecco, è metafisico a volte. E non è stato un lavoro semplice, ma è davvero, devo dire, un lavoro molto bello, molto interessante. Emerge la cura in ogni settore. Per i costumi abbiamo avuto la collaborazione di Andrea Sorrentino, che è costumista eccellente, e in Italia i costumi, già i costumisti sono un'eccellenza di loro, adesso Andrea fa parte di quelli che sono davvero bravissimi, dei nostri costumisti bravissimi, e ha dato un contributo enorme anche nel guidare i ragazzi che hanno fatto i costumi nella direzione giusta. E devo dire, si è fatto scuola durante tutto il lavoro. Qui con me ci sono dei ragazzi che saluto.
0: Ah, bene.
1: C'è Alessandra, c'è Adriana, ma poi mi fa piacere, vabbè, Arianna Cela, Alessandra De Bernardi, Lorenzo Ivan che si è dipinto il fondale, Elena Zenarelli, Thomas appunto Montanari, e hanno realizzato anche altri ragazzi, Cecilia Paolo Antoni, Noemi Tropiani, Lucrezia, Chiara Della Fer, insomma adesso non li elenco tutti, ma a tutti devo dire bravi, ma anche per il senso di responsabilità e per il giudizio con cui hanno condotto tutta questa cosa. Ecco, siamo arrivati alla fine, stiamo per andare in scena, è stato un bel percorso.
0: Bene, allora io in realtà lei ci ha fatto un bel excursus, è entrata molto nei dettagli, le faccio una domanda un po' più attinente proprio al suo corso. Il laboratorio di scenografia è una cosa che fa pensare anche molto a un lavoro di manualità, di ricerca non solo mentale ma anche poi penso a un lavoro anche fisico. Com'è a tutt'oggi e qual è lo slancio da parte dei ragazzi nella approcciarsi a questa disciplina così affascinante che sembra però un po' lontana, no? Invece è molto presente ancora oggi, proprio nel diciamo il suo laboratorio è una testimonianza di quanto
1: allora,
0: prenda ancora.
1: Ha detto bene, sembra un po' lontana. Loro in realtà sono presentano in digitale, sono in grado di lavorare con i sistemi in digitale, ma a un certo punto bisogna fare le cose con le mani e adorano fare questo. Ma io la faccio parlare, ecco, qui c'è Alessandra.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. No, guardi, è stato un'esperienza nuova perché ovviamente ci siamo trovati di fronte studenti con abilità diverse e sicuramente c'è chi è portato nel mondo pratico, invece c'è chi è portato nel digitale. E in base a chi aveva delle carenze ci si aiutava a vicenda e anzi è stato un modo per imparare e insegnarci a vicenda cose che magari non sapevamo fare prima.
1: Ha capito come si può fare?
0: Come non ho capito, professoressa? Okay.
1: Ha capito con chi ho
0: parlato. No, infatti devo dire tanto di cappello a lei che le ha trasmesso ai ragazzi questa passione. Grazie. E per tramutarla poi in un lavoro, perché questo è importante dirlo, ma tanto di cappello anche ai ragazzi grazie ai quali vive ancora tutto questo. Io ricordo quindi che ci sarà la possibilità di assistere ovviamente allo spettacolo e anche al frutto, alla restituzione di questo lavoro che c'è stato al Teatro Arcobaleno il 3 giugno dalle ore 21 per le Notti Bianche di Dostoevskij con Diamara Ferrero e Paolo Mignelli che sono anche gli adattatori del testo e i registi, e come abbiamo detto un grazie particolare va proprio a questi ragazzi che hanno seguito questo corso a cura della professoressa Novella Tabili all'Accademia delle Belle Arti. Grazie ancora per essere stati con noi.
1: Mi faccio dire soltanto,
0: certo,
1: chi voglia sapere qualcosa in più sull'Accademia, l'Accademia è un'istituzione molto, molto attiva nel tessuto culturale della città, chi voglia sapere qualcosa di più, il 13 giugno ci sarà l'Open Day, quindi qui a Via Ripetta è aperta al pubblico, sono aperte le nostre aule e quindi si potrà vedere quello che facciamo, ecco. Grazie.
0: Bene, grazie veramente e alla prossima. Grazie professoressa.
1: Grazie, buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Arrivederci. Un saluto a tutti. Grazie.

Cantautorato italiano anche un po' datato, lo facciamo ascoltando Lucio Battisti, però attenzione, qua infatti è partito Rino Gaetano, lo facciamo ascoltando Lucio Battisti però con dei brani che sì, sono assolutamente conosciuti per forza di cose, ma che però non sono così popular come magari tanti altri. Questa è Respirando.

0: respirando, Lucio Battisti, quando sono le 11.37, abbiamo ancora dei bei 20 minuti da passare insieme. Vi ricordo che dopo di me ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cagliero, a seguire dalle 14 alle 16 la replica di Forno One con Fabrizio Forno, e poi in diretta Puzzle con Gianluca Polverari fino alle 18, a seguire Rock Trotter con Eleonora Tagliafico fino alle 20. Dalle 20 alle 22 non ci sarà Cats and Jammer e chiuderemo con, ovviamente, le nostre playlist incredibili.
1: Due arance ancor più rosse.
0: E noi andiamo avanti e lo facciamo, l'abbiamo nominato prima, Rino Gaetano, questa è Escluso il cane.

Escluso il cane, Rino Gaetano, dicevamo, non una delle canzoni più famose di Rino Gaetano, ma forse per questo più interessante, piena di malinconia, se vogliamo dirlo.

da Lucio Dalla passiamo a Lucio Battisti e lo facciamo con una pietra miliare del cantautorato italiano. Questa è Come profondo il mare.

Eh beh, dobbiamo dire qualcosa di questo brano. Come profondo il mare, dall'omonimo album, è il 1977 ed è il primo lavoro che Lucio Dalla scrive interamente, non solo per quanto riguarda la parte musicale, ma pensate un po', fino a quel momento Lucio Dalla non aveva pubblicato canzoni scritte da lui anche per quanto riguarda il testo. È il primo che pubblica e niente poco di meno che appunto Come profondo il mare. E te rambò.

0: bella alta grande.
1: Lo so, vorremmo tutti continuare ad ascoltare Disperato Erotico Stomp, ma radiofonicamente andiamo avanti, rimaniamo in quegli anni. Questa è del 1975, Antonello Venditti, compagno di scuola.

E con questa ci siamo strappati le vesti, chissà. Bene, le 11:56 siamo proprio arrivati alla fine di questa puntata di Rosso Malpelo. Io vi ricordo che tra poco troverete il podcast della puntata appena andata in onda. E tra l'altro rimanete sintonizzati per continuare ad ascoltare il palinsesto di Radio Città Aperta. Vi lascio con il re del cantautorato italiano, sto parlando di Fabrizio De André, e lo facciamo con un album a cui io sono particolarmente affezionata, ovvero Anime Salve. Da questo ci ascoltiamo Le acciughe fanno il pallone. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

Figlia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero, qua ai microfoni di Radio Città Aperta, connessione tra Spagna e Italia, tra Barcellona e Roma, qua come tutti i giovedì, queste due ore che potete ascoltare in diretta con il podcast, insomma, un viaggio sonoro, musicale in giro per il mondo. Ebbene così, ogni settimana più o meno intervista, sempre in giro per il mondo con l'arte e conseguente playlist musicale, andandoci a scoprire l'underground in giro. Oggi toccheremo tutti i continenti, ebbene così, mischiando un po' tutto: reggae, hip hop, afrobeat, cumbia, elettronica, che si mischia tutta insieme con collaborazioni, artisti internazionali e un artista di Roma qua in ospitata qua l'Artista alla Vista con noi. Tra un paio di canzoni, così dopo il viaggio iniziale ce ne andremo con Brusco, il suo nuovo album 2026 dal titolo Croccante. Allora, in croccantezza faremo due chiacchiere così con Brusco, leggenda del reggae italiano e non solo, album nuovissimo, ben 12 le tracce, e quindi tra poco con Brusco. Ma prima presentiamo Janine, la canzone che ha aperto Artista alla Vista dopo la splendida sigla. Janine con Prosper, proprio così, ma andiamo a presentarla bene questa canzone. Oggi ricordiamo queste due ore, tutti i giovedì, tutte le settimane, potete ascoltare quando volete Artista alla Vista con Narrador Callejero, basta andare sul sito di Radio Città Aperta. Janine, la sua Prosper, porta la voce così come fosse un mantra nella canzone, un brano che parla di abbondanza spirituale, non materiale, di crescita interiore, di equilibrio, di liberty. La produzione è minimale, dub, quasi rituale, ogni eco sembra un respiro, ogni pausa una meditazione. Lei non canta, bene, sì, Janine non canta per intrattenere, ma per risvegliare. Allora ci siamo un po' tutti risvegliati così, e andiamo verso la seconda canzone per oggi, ricordando che tra poco ci sarà l'intervista con conseguenze musica a Brusco, musica del nuovo album 2026, appunto dal titolo Croccante. Quindi adesso in croccantezza ce ne andiamo verso la seconda canzone dopo la Giamaica, ce ne andiamo verso un mix tra Uganda e Germania, MC Yalla con Kubali, questo è il titolo della canzone, hip hop elettronico underground, nel cuore pulsante proprio dell'underground africano. MC Yalla porta la sua voce come un manifesto di resistenza e identità. Kubali, parola Swahili che significa accettare, un brano che vibra con un ritmo elettronico tagliente, flow militante, prodotto tra Kampala, appunto Uganda, e Berlino in Germania. E così la sua energia cruda, rituale, futurista, un ponte tra l'Africa e l'Europa, tra la strada e il cyber spazio. MC Yalla non cerca di piacere, sfida, rompe e trasforma. E allora andiamocela a sentire questa canzone, secondo viaggio per oggi tra Uganda e Germania. Ce ne andiamo con MC Yalla e la sua Kubali. Buen viaje.

viaggio ufficialmente iniziato qua ad Artista alla Vista, con queste belle sonorità sotto, bei bassi andanti, si sente tutta l'influenza, ecco, sia dall'Europa che dall'Africa. Davvero un bel viaggio, oggi ce ne andremo come detto in tutti i continenti, anche perlustrando vari aspetti della musica. Ricordando, tra poco ci sarà Brusco in trasmissione, presentato l'album 2026 dal titolo Croccante. E così appunto in questo giovedì 28 maggio 2026, come tutti i giovedì, Artista alla Vista con Narrador Callejero, una volta a settimana queste due ore di viaggio per scoprire nuovi artisti, per scoprire l'underground, per scoprire storie. E ce ne saranno anche oggi di storie da raccontare, già siamo andati in diverse parti del mondo, neanche abbiamo iniziato, e Giamaica, Uganda, Germania. E allora adesso altro viaggio, ce ne andiamo in Sudafrica, perché no? E così andiamo a presentare la Moonchild Sanelly, proprio così. Questa è l'artista, la canzone è Bashiri, un afro electro. Così andiamo a presentarla, perché appunto con Bashiri, Moonchild Sanelly al massimo della sua potenza creativa, provocatoria, magnetica e libera. Il brano è un mix di afro electro, pop alternativo e un'attitudine punk che solo lei riesce a portare con questa naturalezza. Moonchild non canta, incanta, sfida e gioca. E così la sua voce è un personaggio, un rituale, un manifesto di autonomia e desiderio. Bashiri, questa la canzone che andremo ad ascoltare tra poco, questo è il titolo, è una storia di illusioni, di promesse spirituali, di chi cerca scorciatoie per la felicità. Moonchild la smonta con ironia, sensualità e un beat che sembra una danza di liberazione. Allora adesso pronti così e via, ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone, viaggiando sonoramente qua ad Artista alla Vista con Narrador Callejero in Sudafrica con Moonchild Sanelly e la sua

La scoperta di artisti, la scoperta di storie, la scoperta di pezzi di mondo in giro. Questa è Artista alla Vista con Narrador Callejero, tutti i giovedì, una volta alla settimana, 2 ore al giorno, magari no, 2 ore a settimana. Va bene così per la scoperta qua su Radio Città Aperta, andandocene sempre più all'interno di quello che è l'arte, l'underground, le sonorità. E adesso è arrivato il momento con Brusco. Tra poco ce ne andremo in collegamento con lui, andiamo dal Sudafrica, quindi prendiamo un bel aereo, ci dirigiamo verso Roma e il suo album Croccante. Brusco nella sua forma più matura, più diretta, più sincera, un disco che profuma di Roma, di strada, di vita vissuta, ma anche di leggerezza, ironia e quella capacità tutta sua di trasformare la quotidianità in racconto musicale. È un album che unisce radici reggae, scrittura urbana, groove contemporanee, una visione personale che nel 2026 suona più definita che mai. E allora si vola verso la prossima canzone, proprio Brusco, dal nuovo album 2026 dal titolo Croccante. Si parte proprio con questa traccia, e allora vai con Croccante, buen viaje.

0: Eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista, un amico, una leggenda della reggae music, un artista a tutto tondo, Brusco, benvenuto Giovanni.
1: Grande, grazie mille, ciao.
0: Eccoci qua, Radio Città Aperta, diciamo occasione meravigliosa per scambiare due chiacchiere, per raccontare un po' di vita al giorno d'oggi e tu, no, nel miglior modo, poi l'hai fatto anche secondo tanta gente che ti segue e ti vuole bene, album nuovo dal titolo Croccante. Non poco, che ci puoi dire? Ecco, questa croccantezza anche in fase estiva, ecco, primavera, così l'hai pensato magari prima, ti è venuto come sempre, ecco, sul tuo flow andando, come è uscita questa idea? Dai, cominciamo da qua.
1: Ma della croccantezza? Ah, vabbè,
0: Come no, anche del
1: allora,
0: titolo del.
1: guarda, cioè, ti dico una cosa che è proprio così, ti uccide subito tutto. Praticamente, cioè, io allora ho deciso che il mio prossimo vero investimento sarà trovare un titolista che mi aiuta a dare i titoli ai miei prossimi album, perché cioè, c'ho dei titoli di merda di tutti i miei album passati, cioè nella mia percezione, poi la gente dà paura, ma a me proprio, guarda, c'ho i titoli proprio che non. E quindi ogni volta, pure qua, ci siamo scervellati, ho pure provato a chiedere a ChatGPT, ma come lo posso chiamare? Gli ho detto tutte le prompt varie. Oh, guarda che sto disco parla della semplicità, le cose, no? Le piccole gioie, le emozioni, i fallimenti, niente, tutte robe di merda. Alla fine, cosa che ho fatto anche in passato, più una canzone del disco, più o meno, diciamo, random, e chiamo il disco, do il titolo al disco con quella stessa canzone. Questa cosa l'ho fatta con Amore Vero, con qual era quello prima? Mappamondo, che è quello che ho fatto prima di questo, poi fino all'alba, ho dato titolo così. E quando non ho dato i titoli delle canzoni, ho dei titoli di merda. Uno si chiama Si fa presto a dire puttini puttini
0: Come
1: Brusco, ma
0: no?
1: Brusco in realtà, cioè, si chiama solo Si fa presto a dire, in realtà, vabbè, io non c'entro a cazzo. Un altro si chiama Guacamole, cioè proprio così a buffo, capito? Perché quel periodo mi ero specializzato nel fare la salsa, esatto, latinoamericana. E poi un altro si chiama, aspetta che ce n'è un altro pure, tutto a

0: viene a dirti: oh, c'ho l'idea, sto disco lo devi chiamare La leggerezza del mondo, sai, sti titoli, e niente. Quindi alla fine, regà, se conoscete un bravo titolista, fatecelo sapere. Sono disposto a dargli tutti gli incassi della SIAE, tanto parliamo di speech,
1: Esatto.
0: e il prossimo titolo sarà bellissimo. Magari l'album farà schifo, ma il
1: Dai,
0: titolo, regà, sarà
1: titolo.
0: bellissimo,
1: Allora,
0: bellissimo.
1: apriamola la campagna, ragazzi. Vi volete
0: Dai.
1: proporre, Brusco accetta, anche perché insomma, a parte poi di tutta pure la storia tua, che ci starebbe in effetti, chiedere il titolo al pubblico, che ne so, sai, c'è una cosa che c'è.
0: Oh, bravo, ma infatti, guarda, lo sai che ci ho pure mezzo provato, ho fatto delle stories, ma pure la peggio di ChatGPT, una merda pure quella, quindi ho dovuto alla fine fare di testa mia.
1: Idle
0: No, perché poi alla
1: track.
0: fine io faccio così, dico il titolista, poi alla fine sono siccome faccio tutto più o meno in prima persona, alla fine poi decido io, dico così, se sbaglio me la posso prendere solo con me stesso, però forse pure prendersela con altro, no? Un bel capro espiatorio alla Malussen potrebbe non essere male, capito? Trova uno a cui sei di sto stronzo, mi ha fatto chiamare disco
1: Guardate, io ho
0: croccante,
1: dato
0: no?
1: fiducia appena porta, io ho dato fiducia.
0: Capito? Mai più!
1: Mai più, regalo, non lo faccio più.
0: Mai più!
1: Croccante, ragazzi, sono 12, no? Le tracce, da un bell'album
0: Sono 12
1: pieno.
0: tracce, bravo, sono 12 tracce, vabbè, diciamo che abbiamo fatto pure un po' di scrematura, abbiamo, cioè, poi vabbè, ovviamente poi faccio molto in prima persona, però ho lavorato insieme a Mitraglia Rec, con la quale ho fatto anche l'album precedente, sono
1: No?
0: amici, un'etichetta
1: Certo, salutiamo.
0: indipendente, e poi salutiamo Daniele e tutti gli
1: Daniele,
0: altri.
1: come no?
0: Poi, ovviamente, con gli studi con cui ho collaborato, i produttori, insomma. Quindi, diciamo, sono 12 tracce. C'era un pezzo che fino all'ultimo non sapevo se lasciarlo o no, che si chiama Fuori Tempo. In realtà, come sempre, cioè, tutti mi dicono che una delle preferite è Fuori Tempo. Vabbè, quindi non ci capisco niente pure da questo punto di vista. Quindi, magari, oltre al titolista, troviamo pure uno che ci sceglie le canzoni, che magari è meglio. E poi niente, sono diciamo 12 canzoni, di cui 3 sono suonate dalla band, i Roots in the Sky, con i quali mi accompagno gioiosamente da 20 anni e passa. E poi mi pare che le altre a metà sono divise tra Ram Jam, che sono dei produttori fortissimi, che hanno anche lo studio dove ho registrato tutte le voci, e Ulisse, che anche lui è sia parte dei Roots in the Sky, sia un produttore con cui ho lavorato da tanto tempo. E poi c'è un pezzo che si chiama Orologio, che è pianoforte e voce, che ho scritto insieme a un compositore di musica classica, che in realtà è il padre di un compagno di classe di mio figlio, no? E così io all'inizio, no, pensavo che lui, cioè, suonasse così per diletto. Poi in realtà pubblica roba sulle varie piattaforme in streaming, di musica classica, quindi proprio una cosa lontana da quello che faccio io. Però abbiamo detto, io ho detto: ah, ma se ti capita qualcosa, cioè fammi sentire, che magari. E lui mi ha girato varie cose, alcune erano impossibili proprio cantarci, e invece mi ha girato un tema, così sembriamo, no? Facciamo una cosa di livello, non ti dico una canzone, un pezzo, ma
1: No,
0: un
1: no,
0: tema.
1: tema,
0: Un
1: raga.
0: tema sul quale mi è venuto immediatamente di scrivere questa canzone, che si chiama Orologio, che a me piace veramente tanto, e insomma sono contento pure perché sta piacendo alle persone. Quindi vabbè, regà, il solito disco del cazzo del Brusco, con titolo de merda, e canzoni prevalentemente reggae, e poi dai, così vai, mi porto avanti senza che me la fai tu la domanda. Diciamo che ho, mentre di solito guardo molto alla contemporaneità, cosa vabbè che poi un minimo la devi fare, perché sennò mi sento veramente che rifaccio le stesse cose e quindi sto male. Però in questo disco invece ho avuto un'ispirazione che deriva soprattutto dal ragamuffin degli anni Ottanta. Ok, questo c'è in alcuni pezzi, non in tutti. Ovviamente la canzone chitarra e voce non c'ha sta necessariamente questa influenza. Però diciamo che quello è un periodo della musica che amo, che mi fa proprio impazzire, perché rappresenta un passaggio da quello che era il roots reggae che c'era in precedenza, no? A una nuova forma di comunicazione, che poi si è generata anche grazie molto all'avvento dell'avvento del digitale, no? Quindi le produzioni degli anni 80.

0: Ma i cani, sulle quali tanti artisti hanno iniziato a fare qualcosa di completamente diverso, richiamandosi un po' magari al toasting di Uroy e di altri artisti fortissimi della fine degli anni 70, però mettendoci proprio qualcosa di nuovo, anche nei testi, parlando proprio delle cose della vita di tutti i giorni, anche cose stupide, ridicole, banali, divertenti, ma artisti come Early B, Supercat, Burro Banton, tanti altri, e Josie Wales, che è uno che tra l'altro ci ho tenuto affinché fosse presente nel disco ed è presente in una canzone come featuring, e questa cosa mi fa molto piacere. Ovviamente non è il featuring che di solito le case discografiche ti chiedono per poter fare i numeri, ma a noi dei numeri ci interessa poco, ma anche perché banalmente ci portano veramente zero i numeri delle varie piattaforme. E invece ci tenevo perché per me è proprio una pietra miliare della mia, diciamo così, del mio appassionarmi a questo genere musicale.
1: Certo, voglio dire, poi è sempre un raggiungimento, no? Quando, della passione che abbiamo, no? Come un po', ecco, qua, Radio Città Aperta, no? Io quando ho iniziato questa trasmissione, mi ricordo una delle prime interviste addirittura che feci qua a Radio Città Aperta, feci proprio con te, no? E ti ascoltavo da, ragazzino, quindi per me già in questa storia, il mio percorso era un raggiungimento, no? Ancora per far capire a chi ci ascolta, cioè, è una cosa bella, no? Cavolo, mi ascoltavo Brusco da ragazzino, adesso lo sto intervistando, no? Successe quello qualche anno fa, ecco, Radio Città Aperta, quindi è un percorso, arrivare a fare delle collaborazioni, no? Come possono, poi ci arriviamo pure, che ne so, l'Inna, e sono arrivati, no? Proprio con te, adesso nell'album, hanno collaborato tante volte, è uscita Anima, cioè, quando parlo con Jimmy, con Jentu, sempre, no? Per me, ormai certo è un amico Brusco, ma prima magari lo vedevo così, come, cioè, tutta una traiettoria che poi fa piacere, ma è quello, è la nostra passione un po', no? Per ritrovarci.
0: Sì, ma e poi anche un modo in cui nascono veramente, boh, più o meno intense, ma tante amicizie, no?
1: Cavolo, di cuore veramente quello là, cioè nel modo più sano.
0: Certo. Sì,
1: Sì.
0: a meno che poi, sai, la persona che te conquistava in fissa da ragazzino non si rivela essere terribile,
1: No,
0: e
1: no, per
0: quindi poi
1: carità.
0: vabbè.
1: Certo, purtroppo ecco, quello avvisiamo, insomma, può succedere, raga, quindi a volte magari non vi
0: Occhio, occhio.
1: preoccupate, succede, a volte l'arte e la persona poi no, non sempre vanno, però ecco, dai, nel nostro mondo devo dire che tante volte invece
0: Sì,
1: ti trovi bene in famiglia.
0: saremmo proprio dei bastardi a parlare di certe cose e essere persone completamente diverse. Sarebbe proprio una cosa brutta, brutta, dai.
1: Se no, è vero, è verissimo, questo devo dirlo, è proprio, va detto, anche quando lo racconto poi devo dire, ragazzi, cioè, è così, le persone come le vedete poi alla fine sono, ed è la cosa più bella. Ma parlando di Anima, no, un attimino, proprio così, è uscita fuori questa canzone che è andata molto bene, sta facendo tanti ascolti, e ovviamente anche piena di argomenti presenti al giorno d'oggi, no? Ecco, cioè, voi ovviamente li conoscete da tanto, Lina Cantina e tutto, è stata una cosa istintiva. Nel senso, dovevate da artisti sentire questa cosa, di raccontarlo, dire la vostra, un po' come, perché comunque ci sarà un pensiero dietro anche, no? Con temi così profondi.
0: Assolutamente sì. Diciamo innanzitutto questa cosa, che non so se te l'hanno mai raccontata gli Inna, ma diciamo che io, soprattutto con Jimmy, ho un rapporto da che saranno più di 15 anni ormai, perché io l'ho conosciuto quando a Roma avevo fatto all'Intifada un corso gratuito per chi voleva intraprendere la mia, diciamo, il genere musicale reggae e dancehall, no? E tra quei 15 ragazzetti, perché erano tutti, mi pare, o minorenni o appena, insomma, comunque tutti in età scolastica quasi, c'era il buon Jimmy Amatucci, nonché ora parte di Inna Cantina. Anche allora già c'era Inna Cantina, anche se facevano cose ovviamente meno visibili. E poi da allora siamo diventati proprio amici, cioè prima molto, diciamo così, attraverso consigli musicali, eccetera. Poi negli anni si è sviluppata proprio un'amicizia, per cui capita spessissimo che io e Jimmy ci becchiamo per scrivere cose insieme, anche Cioè, il 99% delle cose che facciamo insieme magari non usciranno mai, però così per confrontare idee, scambiarci cose. E ovviamente quando fai queste cose è pure normale poi parlare di quello che vedi intorno. E noi, come tante altre persone, diciamo, nell'ultimo anno siamo rimasti colpiti in maniera proprio drastica da quello che abbiamo visto e che i social hanno permesso a tutti di vedere. Insomma, ci riferiamo particolarmente alle vicende avvenute tuttora in corso in Palestina, ma dall'altro lato siamo anche rimasti, diciamo, incredibilmente, almeno per quello che mi riguarda, sorpresi dalla reazione di tantissime persone in Italia e non solo, ma soprattutto in Italia. La cosa mi ha veramente stupito vedere gente scendere in piazza, indignarsi, soffrire, perché veramente io, ma anche tanti amici miei, c'è stato un periodo che non ci riuscivamo a dormire la notte a vedere quelle immagini, quando ancora quelle immagini non venivano assolutamente riproposte dai media classici, no? Quindi, diciamo, io che sono uno che non è che ama tanto i social per mia natura, devo dire che invece in quella circostanza quantomeno sono serviti a far montare una consapevolezza che poi alla fine anche i media tradizionali sono stati costretti, diciamo, a parlare di quelle vicende, anche se poi ovviamente con il filtro delle varie, no? Che te posso dire, insomma, di quelli che sono le linee editoriali dei vari media. Quindi sta canzone è nata da questi due, diciamo, sentimenti contrapposti: da un lato la sofferenza altrui e dall'altro il coinvolgimento di tante persone, che almeno a me personalmente mi ha fatto sentire un po' meno solo, sai, quando dici vabbè, ormai il mondo è andato, regà, è tutta una merda, tanta gente gli frega un cazzo di niente. E invece vedere questo tipo di reazione mi ha proprio scaldato il cuore. E niente, da questa cosa è nata una canzone che ci piace molto e che devo dire piace proprio a persone insospettabili. Cioè, l'altro giorno sono andato in farmacia, vabbè, ovviamente quelli che mi incontrano spesso poi sanno che c'ho una mia attività musicale, e quindi il farmacista mi ha detto: oh, comunque, vabbè, l'album, però, oh, anima bellissima. Io non pensavo proprio che il farmacista, cioè a vederlo così, non pensavo, no, che potesse condividere magari questo tipo di cose. Invece sì, ma sia lui, ma anche altre persone proprio. Quindi mi fa molto piacere perché è una canzone che si riferisce ad una particolare situazione o magari trae ispirazione da quello, però riesce a restituire quello che volevamo un po' noi, cioè un minimo comune denominatore di chiunque si possa definire un essere umano, capito? E quindi che sia piaciuta e che abbia, diciamo, toccato le corde di tante persone, ci inorgoglisce proprio perché è come se un piccolo, piccolissimo contributo al miglioramento del mondo, minimo, però l'abbiamo dato anche noi e questa cosa mi inorgoglisce.

0: siamo con Brusco presentando il nuovo album Croccante, uscito da poco, appunto croccantissimo, proprio uscito da poco, davvero
1: fresco fresco.
0: Fresco fresco, come anche un famoso, no, mi viene in mente Gelato, che c'era, che era buonissimo, non so per chi piaceva questo.
1: C'è ancora.
0: Perché io sta troppo fuori da troppo tempo fuori, ecco, quindi non lo so se c'è.
1: Perché là non c'è sta Croccante.
0: Io non, a parte, poi non li prendo più poi i gelati questi qua,
1: ma tu guarda, ma manco io, però tempo fa, pensa, stavo vicino allo studio.
0: Beh.
1: E c'è sto studio che sta, vabbè, bon, per chi non è di Roma, però comunque sta fuori dal raccordo, insomma, e non c'è un cazzo. Dico, era ora di pranzo, come me mangio una cosa, non c'era un cazzo. Allora sono entrato in un bar brutto, il bar più brutto che ho visto negli ultimi 30 anni, devo dire, quando hanno tolto le tendine di plastica, cioè, non ho mai visto. E comunque c'era la cosa dei gelati, vedo il croccante e visto che il disco si chiama Croccante, dico, vabbè, più il croccante, mi faccio pure un selfie da coglione che lo userò sui social, e ho mangiato il croccante che devo dire, comunque non è male il croccante, cioè,
0: io me lo ricordo bene, dai, alla fine come...
1: No? C'è quel granellato sopra, no?
0: Dentro che c'era un liquidino, no, non è male, infatti.
1: No, liquidino, liquidino, dai, che schifo, no, c'è, allora, secondo me dentro, io...
0: Amarena.
1: Allora, non magari... Bravo, ci sta dentro, c'è l'amarena, però è ricoperto da cioccolato e da sto granellino. Io mi ricordo, però magari mi sbaglio, che anni e anni fa c'era pure un croccante che anche dentro era il cioccolato e che io preferivo, però forse era o un fake, sai, contraffatto.
0: Sì,
1: l'ho capito.
0: Giravano qua.
1: Però mi ricordo che quello, cioè, se è esistito veramente, che quello era proprio il mio top. Vabbè, quindi scusa, ti ho interrotto, parlavi giustamente di croccante, vai.
0: Allora, dicevamo, figura, era un piacere pure, diciamo, cazzeggiarci un po' sopra, perché sennò uno sempre domande canoniche, risposte, ma invece tra di noi poi è giusto anche per far, ma poi riprende anche più a bene alla gente che ascolta, perché almeno ne facciamo fare una risata.
1: Ah, ma certo,
0: cavolo, cioè,
1: certo.
0: Ma sennò sempre tutto, invece no, è viva. 12 canzoni. Album no, 2026, giro per l'Italia, perché questo va detto, anche quest'anno, no, tour che sta iniziando, potete seguire Brusco ovviamente sui canali social, sempre aggiornati, Instagram, Facebook e tutto quello che c'è, e sempre in giro, questo sì, perché lo diciamo un po' fuori intervista, ecco, in conclusione, così possiamo parlare anche di quello che hai visto tu come percorso arrivando adesso a Croccante, che la gente te vuole bene. Nel senso che poi hai visto, fai tantissime date all'anno, sempre piene, la gente diceva, cavolo, viene Brusco, ci vado, perché? Perché anche magari a noi che ci abbiamo, che ne so, adesso 40, 45, 50, i nostri figli, cavolo, gliel'abbiamo fatto sentire, però, già.
1: Oh, ma ti posso dire, sta cosa è assurda, no, guarda, veramente, cioè, io sono un po' di anni che vivo solo facendo musica, no? Però ho anche altri lavori che ho svolto nella vita, perché comunque sia, facendo una musica sempre così underground, indipendente, cioè io ho sempre pensato, boh, vabbè, una certa finirà sta storia, e quindi magari è meglio che mi imparo e mi porto avanti pure qualcos'altro, no? Poi in realtà vedo che ogni anno incredibilmente continuano a chiamarmi, e soprattutto ho visto, cioè, questo passaggio di generazioni, no? Che, cioè, sinceramente è una cosa abbastanza rara nel mondo della musica, capito? Cioè, almeno nel mondo della musica, diciamo, underground, uno dice, che ne so, stavo in fissa col punk degli anni 80 nei centri sociali, e poi lì non c'è un passaggio alla generazione successiva, no? Ma anche nel reggae, diciamo, qualcuno ce l'ha avuta questa fortuna, magari, tipo i Soul Sound System, assolutamente, che... Per tanti altri è stato più complicato, e invece io devo dire che sta cosa, raga, è incredibile, cioè a me proprio, ma sai, un botto, ma proprio anche gente che mi scrive, oh, vengo con mio padre a vedermi il concerto tuo, oppure il padre che dice, c'ho mio figlio di 7 anni che già sa a memoria tutte le canzoni, no? E questa all'inizio la pensavo una cosa come a dire, vabbè, sti ragazzini poracci, il padre gli rompe coglioni o la madre gli rompe coglioni, li costringe a ascoltare quello invece che ascolta, che ne so, una canzone che piace agli altri. E invece poi li vedo crescere, 14, 15, 18 anni, 25 anni, e venire ai miei concerti e seguirmi nel tempo, e questa è la cosa che un po' non mi spiego, e se provo a spiegarmela penso che comunque sia un discorso molto di identità, cioè il fatto di fare una musica... che non trovi, che non te la propongono in continuazione gli altri, ma che te la devi andare a cercare a te, no? E che magari c'ha anche un po' di contenuti, senza stare a esaltare troppo le cose che dico, figurati. Però secondo me è una roba che poi ti, cioè, comunque sia fa parte dell'identità delle persone, no? Cioè, quando ero ragazzino io almeno personalmente, ma anche tanti miei amici, nella musica trovavamo proprio, cioè, un'ispirazione per la vita. Mo non è che devi fare quello che dice il cantante, ci mancherebbe altro, però era un punto di riferimento, no? Invece, se guardo i tempi, agli ultimi 10-15 anni, diciamo, la musica è diventata sempre qualcosa che ha meno peso e meno valore nel nostro mondo, nel mondo in generale, e adesso è ridotta spesso a essere quei 15-20 secondi che tu utilizzi per accompagnare video su TikTok o su Instagram. E quindi, secondo me, invece, c'è proprio una fetta di persone che ancora vogliono trovare determinate cose nella musica e magari in artisti un po' diversi da quelli che puoi trovare troppo comunemente riescono a trovare queste cose e alla fine si affezionano, ci vogliono bene. Cioè, mo, non sto a paragonare, però dico, se tu pensi che Bruce Springsteen a 70 anni riempie i posti enormi è perché comunque ha fatto una carriera. Io ti parlo di lui perché da ragazzino è stato uno dei miei punti di ispirazione quando ancora non so cagava nessuno. Adesso tutta la sinistra, dai, con Bruce Springsteen. Però è uno che è rimasto sempre se stesso, capito che ti voglio dire? E quindi quando te poi nella vita sbarelli, se c'hai uno che sin da quando sei ragazzino, c'hai problemi di ragazzino, a quando arrivi a essere genitore magari o insomma stare nel mondo del lavoro, quello che insomma sei cresciuto, e c'è sempre quel qualcuno che sai che in quei momenti difficili può essere un porto sicuro, no? Secondo me questo è qualcosa che ha un valore e io lo vedo dai tantissimi messaggi che mi scrivono, soprattutto quando faccio canzoni, tipo nell'album ce n'è una che si chiama Un passo alla volta, che parlano insomma, dei fallimenti, del riprendersi dai momenti difficili, così. E vedo che veramente tanta gente mi scrive cose, io mi sento quasi un po', cioè, in imbarazzo, perché insomma a volte sono anche cose pesanti, no? E a me fa piacere essere d'aiuto alle persone, però quando scrivo una canzone non è che la faccio tipo una terapia per il prossimo, quindi diciamo che però sono cose che per me valgono più di qualsiasi premio che ti possano dare, capito? Perché sapere di contribuire in qualche modo al benessere di qualcuno è bellissimo.
0: Beh, direi penso sia, no, dovrebbe perlomeno essere nell'immaginario, penso, l'obiettivo poi, no? Perché quando scriviamo un qualcosa, quando interpretiamo un testo, quando cantiamo appunto una canzone, è proprio quello, no? Le nostre emozioni, quelle che anche tu vivi, no? Perché poi è quello, no? L'arte, cioè quello che tu vivi e cerchi di poi farlo uscire per non tenerlo anche dentro. Magari a volte nasce tutto così, no? Perché dice non ce la
1: Guarda,
0: faccio a tenerlo dentro.
1: è così, e a volte ti posso dire, quando, cioè, cioè, molte canzoni che io scrivo in realtà è come se fossero un monologo, cioè, nel senso che anche delle cose che io critico del mondo che vedo, in realtà sono anche critiche a me stesso, cioè cerca di dare peso a determinate cose e non ad altre, cioè è un mio modo di ripeterlo. Nel
0: Certo.
1: disco c'è una canzone che si chiama Basta Poco, in cui esalto diciamo, il bello che si può trovare nelle cose che sono alla portata di tutti, le cose gratis, no? Che dice, le meglio cose nella vita sono quelle gratis, che alla fine, per quello che mi riguarda, è vero, però ovviamente io, come tutti noi, viviamo in una società che ti dà tanti stimoli, per cui ti preoccupi del futuro, di tanti problemi lavorativi o
0: Come no? E i
1: cazzate,
0: soldi
1: la
0: sempre.
1: macchina. Sì, comunque cose pratiche che, per carità, non è che uno le può trascurare
0: No,
1: assolutamente,
0: no,
1: però
0: certo.
1: magari sempre cercare di fare una scaletta con delle priorità. E quando scrivo queste canzoni, in realtà mi rivolgo in primis a me stesso, come dire, Giova, sì, mo c'è il suo problema, però, oh, cioè, quanto è bello quando stai con la famiglia al mare, o quando, che ne so, il tuo figlio ti dice per la prima volta una parola, oppure quando il gatto ti salta addosso, oppure quando trovi parcheggio a
0: Al
1: Roma, a
0: mare.
1: Londra, al mare, cioè tutte piccole cose, no? Perché secondo me a volte noi come dire, ci incazziamo per cose. O ci infastidiamo pure, no? Cioè, il treno ritarda, sì, per carità, è una cosa brutta, però magari quei 20 minuti di ritardo del treno sono sempre 20 minuti della vita tua. che è sempre meglio che li passi aspetta un treno piuttosto che in un letto d'ospedale o a fa chissà cosa. Quindi godite pure quei cazzo dei 20 minuti di ritardo del treno, capito? E queste sono cose che magari nella musica cerco di dire a me stesso, perché a volte pure io sento che ho proprio sta cosa che ha scoglionato, borbotto e faccio cose di sto tipo, capito?

0: io penso è la verità, poi, no? Cioè, nel senso, quando tu arrivi per, la, per le persone, ti vedono come una persona vera. Devo dire che questo c'è in molte, no? Come diciamo nel mondo reggae, poi alla fine in tante personalità, in tanti
1: assolutamente
0: gruppi.
1: Sì,
0: è la verità, è la verità. Cioè, che poi io dico sempre, questo magari non lo so, tu mi puoi dare un riscontro, che poi non mainstream e ci sta come numeri, come cose, soprattutto al giorno d'oggi ci può stare. Però se io vado a una festa, no, d'estate, da quando c'è bella stagione fino a ottobre, sono 5-6 mesi l'anno, alla fine c'è sempre il reggae che suona, c'è sempre la musica popolare che suona e le piazze sono sempre piene.
1: Ma infatti io guarda, te dico per esempio, ora prima di farci sto disco mi hanno chiamato a un programma, vabbè, possiamo
0: sì,
1: dire, Real Talk, che c'ha una costola reggae che si chiama That Shot, no? Cioè, okay. E io una cosa, diciamo, che ci tengo sempre, perché mo veramente bello tutto, ma ci sono degli artisti reggae che ci hanno, ma anche dal punto di vista proprio solo dei numeri, quindi proprio anche dal punto di vista di quello che potremmo intendere come mainstream, come, o come le cose a cui dovrebbe prestare attenzione chi vende la musica, ci sono degli artisti, ragazzi, che ci hanno comunque numeri ma molto superiori a magari, dico rapper, ma a me il rap piace pure, non è che dico però per dire un genere che sia spopolato, no? O tanti altri generi musicali, con artisti che tu trovi nelle playlist, cioè gli artisti reggae tu nelle playlist non li troverai mai. Quando io parlo a un ufficio stampa mio e dobbiamo mandare il pezzo alle radio, gli dico: oh, non usa la parola reggae, che quelli come are, già quando leggono Brusco a metà buttano, ci metti pure reggae, fa il 100%. Purtroppo c'è un non so perché io questa cosa, perché poi invece nella gente invece il riscontro c'è, ma anche, anche banalmente, se un Achille Lauro fa Fragole e Champagne reggae, la canzone piace, ma piace tanto di più di quanto non piacciono altre canzoni, capito? Ma questo vale per tante cose, no? Eppure io non so se c'è una repulsione, forse viene percepito, essendo qualcosa che ha avuto tanto successo, diciamo, tra il 2000 e il 2010, viene percepita come una cosa che, una moda che è passata e che ha stancato, non lo so. Però ti devo dire la verità, io questa cosa non me la spiego. E tutto sommato, io sono contento, perché magari se avessi avuto un altro tipo di esposizione oggi mi sarei stancato di far musica, avrei stancato chi mi ascolta. Però veramente io non mi spiego come mai artisti, non parlo di me, parliamo dei Sud Sound System che sono fortissimissimi, cioè artisti come loro o come qualcun altro che c'è in Italia non siano stati io dico spinti veramente come cavolo avrebbero dovuto, perché, ma anche solo dal punto proprio di vista proprio dell'operazione economica, cioè non capisco perché investire in altre cose e non investire in una roba che tu vedi che ogni anno fa 100 concerti, piazze piene, tutti li conoscono, tutti sanno a memoria le canzoni, ancora si ascoltano le canzoni mie, loro, dopo 30 anni che sono uscite, cioè stiamo entrando proprio nel cult, capito? Cioè è proprio una roba forte,
0: anzi, guarda, come anche fosse dici solo per oggi, cioè che dici: guarda, c'è tutta la storia che la gente si porta appresso, cioè vale ancora oggi quello,
1: esatto, capito? Cioè, che è una cosa che nel rap tu, cioè, che ne so, la vedi, perché poi con il fatto che il movimento si è espanso a livelli giganteschi è diventata forse la musica più popolare in Italia, però sì, artisti che hanno fatto, che ti posso dire, guarda, tutti, da Danno, Noiz, certo, Dimmi Te, Inoki, ora me ne scordo 100.000, che comunque hanno Piotta, che hanno contribuito a fare la storia di sto genere. Oh, questi li vedi, che ti posso dire, in podcast che ci hanno seguito incredibile, sì, sì, eccetera, eccetera. Niente, noi siamo proprio gli sfigati della musica, capito?
0: A noi podcast proprio è così. Te chiamano a farlo.
1: No, vabbè, ma quello sti cazzi, figurati. Però certo che magari quando vai a fare disco c'è il titolista che ti aiuta della casa discografica, per me sarebbe già sarebbe una cosa buona, capito? Almeno quello.
0: Va bene. A noi tanto puntiamo su quello, sulla presa bene, sul fatto che tu la fai prendere bene all'arte e che la gente ti vuole bene, e fortunatamente vale così per tanti, ecco, come in Salento per i Sud, ma in tutta Italia, in tutta Italia vale.
1: Però per no tutti, per tanti, capito? Perché io ora, cioè io i Sud, che che ne so, chi c'è, Babaman,
0: Sì,
1: qualcun
0: certo,
1: altro vive,
0: storici, sì.
1: può vivere grazie alla musica, ma tanti altri che sono bravissimi, e io ti dico bravissimi, molto di più, e non faccio i nomi perché poi pare brutto
0: Sì.
1: anche, sono bravissimi, ma non ci vivono grazie alla musica. E non possono, diciamo, dedicarsi completamente alla cosa per cui sono nati, perché ci sono tantissimi artisti bravi in Italia che fanno il nostro genere musicale, che però devono fare altro per portare a casa la pagnotta, capito?
0: Certo, è quello, purtroppo. Noi comunque ci puntiamo anche perché tra tanti tipi di intrattenimento e poca riflessione e pochi spunti di pensiero che abbiamo, purtroppo a giorno d'oggi va tutto veloce. Invece continuiamo sicuramente a battere su questo, no? Che ci sia una musica sana che te la fa prendere bene, ma te li fa anche un po', no? Così, creare uno spunto per poi quando torni a casa, magari le tue idee che avevi trovano riscontro in brusco, no? O nei sud o nell'Inna, insomma, adesso come hai detto, anche farli tutti i nomi, e quindi quello io poi magari do anche più, no, sicurezza alla mia vita su quello che poi vado a fare, cioè per quello poi è importante, no? Perché io non sono l'unico coglione, ecco, che pensa non è giusto come ci fanno vivere, magari vedi, cioè, quello eravamo una piazza piena, insomma, secondo me non è è da valutare anche questo il perché poi la musica non è
1: Sì,
0: reggae, non è
1: però
0: arrivata.
1: al di là di... Guarda, questo è già uno step ulteriore che rientra quasi
0: Cioè,
1: nell'utopia, cioè
0: purtroppo
1: quello
0: sì.
1: mi piacerebbe. Ma lasciamo perdere anche per un attimo il discorso del messaggio, che non è necessariamente quello, è anche proprio limitandoci proprio al genere, capito? Senza neanche andarlo troppo a identificare con un preciso messaggio. Cioè, a me se uscissero fuori degli altri artisti che fanno questa roba e che magari sono, che ne so, italiani di seconda generazione, oppure
0: Certo.
1: boh, gente che non viene dal mondo da cui siamo emersi noi, cioè io comunque... A patto che ovviamente non dicano le cazzate che dicono, cioè, pure che parlano di cose semplici, cioè della vita di tutti i giorni, insomma, che scrivono canzoni e non stanno semplicemente lì a esaltare il loro ego o i loro averi, io sarei lo stesso super contento, cioè, per me è proprio un genere musicale che è in grado di far più a bene la gente e che secondo me è un peccato che sia così messo da parte, ecco.
0: Certo.

0: si cancella.
1: Eccoci qua, tornati, appunto inevitabile poi quando parliamo con persone come Brusco e tutta la carriera a livello storico affrontare determinati argomenti. Però ecco, ritorniamo qua sulla presa bene, sul genere, sul nuovo album Croccante 2026, il nuovo album di Brusco, e lo possiamo trovare come tutti gli anni quest'anno anche con la scintilla dell'album nuovo, no? In giro veramente per tutta l'Italia, piano piano.
2: Sì, ci abbiamo, guarda, c'ho un calendario fittissimo e niente, dai, sto un po' dappertutto come sempre. Mo inizio subito in maniera un po' pesante perché ho 4 date di fila con degli spostamenti in mezzo e vabbè, è andata così. E poi c'ho tante date, sia adesso fine maggio, inizio giugno, tutto giugno, luglio, agosto, insomma, dai, mi trovate un po' dappertutto, nord, sud, pure, guarda, c'ho pure una roba, c'ho una cosa in Sardegna dove un po' pure che non ci andavo. Quest'anno con la roba degli aerei, del carburante, c'è un po' la paranoia di fare le serate sulle isole e ritrovarmi bloccato là. Più che altro, cioè, sono posti stupendi in cui resto bloccato volentieri, però se c'è un concerto il giorno dopo, capito, in Trentino diventa complicato. Certo. E comunque, no, dai, tutte le date le trovate sui vari post che farò sui social, Instagram, Facebook e quant'altro. Quindi venite, che se divertiamo insieme.
1: Mi pare il minimo. Noi invece ci vedremo perché ho visto la lineup del Bababoom Festival e ci sarà Brusco. E quindi io farò
2: ci
1: là.
2: Sarà,
1: la...
2: ci sarà.
1: Sì, sì, ci sta.
2: Però
1: ci
2: mi
1: sta.
2: Pare il 22, mi pare il 22 luglio, forse.
1: Il primo giorno, mi pare, sì.
2: Io mi ricordo che è un mercoledì perché poi c'ho altre date lì, o forse un giovedì, non lo so. Comunque è in mezzo alla settimana. Dai, se vediamo il 22 oppure
1: vediamo
2: quando è,
1: là.
2: insomma,
1: Sì,
2: luglio il
1: sì.
2: Bababoom.
1: Al Bababoom, ricordiamolo, appunto, noi saremo là per raccontare il festival. Già siamo stati con Radio Città Aperta l'anno scorso, presa benissimo, quindi ottima,
2: Bello.
1: ottima family. Sì, anche appunto per chi volesse venire, c'è sta Brusco, c'è il Bababoom Festival, tanti, tanti
2: Poi ci sto
1: artisti.
2: pure quello stesso giorno, ci sto con Yin. Infatti, partiamo insieme, facciamo uno show insieme con Yin. Sì,
1: Bellissimo. La family che si
2: bellissimo.
1: riunisce, allora dai, presa bene, ci vediamo fine luglio. Brusco, Croccante, album no, andatelo ad ascoltare, spaccatelo dappertutto, ascoltatelo, fatelo bruciare come i belli album, perché qua veramente c'è tanto in questo album.
2: Grazie
1: Grazie.
2: mille.
1: Grazie a
2: Ciao,
1: te.
2: salutiamo tutti, eh. Ci vediamo in giro. Dai.

Si rientra qua, artista alla vista, con Narrador Callejero dopo la chiacchierata con Brusco, al quale va un abbraccio davvero grandissimo, e si continua con questo viaggio di questa puntata Artista alla vista, che si sta avvicinando alle 200 puntate su Radio Città Aperta, così ricordandovi un po' di festival anche tra poco quest'estate, ci si deve già organizzare. Allora, i primi di luglio Rise and Shine Village in Italia dal 3 al 5 di luglio, e così si continua con il Bababoom Festival sempre in Italia dal 22 al 26 di luglio, e metà agosto Spagna, questo mix che tanto ci piace tra Italia e Spagna, con la metà di agosto e il Rototom Sunsplash 31esima edizione. E così ben tre questi festival ci organizziamo, ce ne andiamo per scoprire tante storie anche là nei percorsi dei festival che ci segnano, e poi siamo e rimaniamo vogliosi tutto l'anno di ritornarci. Quindi bene così, allora si parte qua da Roma, dall'intervista con Brusco. Ce ne andiamo adesso in una scoperta davvero davvero pazzesca tra la Nuova Zelanda e il Canada, con Tammy Nelson e la sua Walk Back to Your Arms. Proprio così, una di quelle canzoni che sembrano uscire da un vecchio jukebox polveroso, ma con una potenza vocale che ti attraversa come un fulmine. Tammy Nelson è una forza della natura, voce enorme, presenza scenica da diva soul anni 60, è un modo di raccontare l'amore che è insieme teatrale, vulnerabile e profondamente umano. Il brano è un viaggio tra country, soul, atmosfere da western moderno, è una produzione che profuma di vinile, legno, polvere e cuore, è una camminata lenta, decisa, verso un abbraccio che salva, una dichiarazione d'amore che non ha paura di mostrarsi fragile. Allora si parte verso il prossimo viaggio, dopo Roma e l'energia di Brusco si riparte, attraversiamo l'oceano, Nuova Zelanda, una voce immensa così ci aspetta. Allora vai con Tammy Nelson e la sua Walk Back to Your Arms. Buen viaje.

accompagnando un po' tutto il gruppo, chi ci ascolta, salutando le ascoltatrici, gli ascoltatori di Artista alla Vista, di Radio Città Aperta. E qua ci accompagniamo con musica davvero di vari stili, vari generi, di tutto il mondo. Oggi toccheremo, ricordiamo, tutti i continenti, e così siamo davvero anche soul molto molto profondo, e ce ne andiamo con il Wash Wah. E così è una musica che anche al narrador callejero piace molto, per tirare fuori così questo basso volume che tanto ci piace. E allora si vola. Artista alla Vista, narrador callejero, salutiamo il pubblico in Italia, in Spagna, nelle varie parti del mondo, negli angoli più disparati, di tutti gli italiani e anche qualche spagnolo così interessato ad Artista alla Vista, ai viaggi underground tra afrobeat, reggae, hip hop, cumbia, elettronica che mischia generi, e adesso così con questo ritmo bellissimo davvero di sottofondo ce ne andiamo verso il prossimo viaggio. Ebbene sì, Nidia Góngora, proprio lei, Pacifico Maravilla, questa è la canzone direttamente dalla Colombia, folklore afro pacifico, elettronica, rituale pacifico. Maraviglia è un incantesimo. La voce di Nidia Góngora, una delle più grandi interpreti del litorale pacifico colombiano. Ma adesso qualche altro secondo di questa splendida canzone in sottofondo. Così, tra poco ce ne andiamo, dicevamo, in Colombia, e così a scoprire tutto, anche una musica che viene da percussioni, un'elettronica sottile che non invade ma respira con la tradizione. Questa è Nidia Góngora dalla Colombia e la sua Pacifico Maravilla, un brano che racconta il mare come memoria, la comunità come radice, la spiritualità come bussola. E allora andiamo verso il prossimo viaggio, verso la Colombia. Buen viaje.

Ben due canzoni consecutive dal viaggio in Colombia, ce ne siamo andati direttamente dopo lo scalo, abbiamo ripreso l'aereo e ce ne siamo andati in Kingston, Jamaica con Damian Marley e la sua Banner Año 2024, così Artista alla Vista, narrador callejero, ricordando la connessione da dove trasmette Artista alla Vista, ossia da Barcellona in connessione con gli studi Radio Città Aperta, con Roma, in queste collaborazioni, in questo mondo che si unisce e lavora insieme, produce arte, arte insieme, ma fa le cose. E queste sono le storie da raccontare, percorso musicale. Stiamo toccando davvero tutti i continenti. Potete ascoltare Artista alla Vista con narrador callejero e tutte le sue trasmissioni andando sul sito di Radio Città Aperta. Ci sono tutti i podcast, anche quest'ultimo, questo proprio qua, che potete condividere con tutti, per musica nuova, per musica in giro per il mondo. Qua non c'è limite all'arte e alla musica. E allora adesso si va verso la prossima canzone, in un mix tra UK e Mozambico, proprio così, loro sono i Gets, questa è Mozambique, è un brano che sembra un film, i Gets, così, no? Gets costruisce un mondo fatto di immagini, tensione, memoria e orgoglio di asporico. Il beat è un ibrido raro, grime orchestrale, percussioni africane, archi drammatici, bassi profondi, è come se Londra Est e Maputo si guardassero negli occhi. La voce di Guess è una lama precisa, emotiva, piena di vita. Ogni barra è un fotogramma, ogni pausa è un respiro trattenuto. Il brano parla di identità, di radici, di ciò che resta quando togli tutto il superfluo. Mozambique è un ponte tra Africa e UK, tra strada e poesia, tra ferite e rinascita. E allora è uno dei pezzi più cinematografici della scena grime contemporanea. Andiamoci ad ascoltare tutti insieme Gets con Mozambique. Buen

0: be like Balotelli's.
1: L'underground, le storie e gli artisti. Questo per spiegare, per farci partire con le emozioni, con i nostri auricolari in giro per il mondo, appunto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori in giro per l'Italia, per la Spagna, negli angoli più remoti del mondo che ascoltano Radio Città Aperta, che ascoltano Artista alla Vista qua con Narrador Callejero, con questi violini in sottofondo. Un altro viaggio pazzesco, ed è proprio così, no? In arrivo sta arrivando ormai l'estate, giunti in quella di fine maggio, ma vi accompagnerà sempre Radio Città Aperta fino ad agosto inoltrato, qua sempre con i podcast, con le trasmissioni in diretta sul www.radiocittaperta.it, delle bravissime speaker, dei bravissimi speaker della radio, ricordiamo la storica dal 1978 in quel di Roma, adesso online per il mondo, e fate donazioni per farla ancora andare come voce indipendente, per raccontare storie e realtà. E allora così ce ne andiamo verso il prossimo viaggio, qua si va verso Tkai, proprio così, Tkai Maizda, si va verso Shook, proprio così, questa canzone dallo Zimbabwe e l'Australia, è una cosa incredibile. Shook e Tkai Maizda, si chiama questa artista che entra nella stanza e fa di vibrare questa canzone. È un brano che unisce rap alternativo, bassi futuristi, pop sperimentale, un'attitudine che è pura elettricità. Tkai non interpreta, domina la sua voce, è un colpo secco, un flusso che cambia forma, un personaggio che si muove tra ironia, potenza e stile. La produzione è un labirinto di beat spezzati, synth taglienti e groove che sembrano usciti da un videogioco cyberpunk. È molto visiva. Shook è un brano che parla di autonomia, forza, rinascita, di quel momento in cui decidi che nessuno può spostarti dal tuo centro, e allora si va. Tkai Maizda e la sua Shook. Così continua il viaggio di Artista alla Vista. Buen viaje.

0: Artista la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

Noi siamo Peppino Impastato, non gli organi segreti deviati dello Stato. Noi siamo il giudice Falcone, conosciamo i legami tra inganno e corruzione, non chi lotta contro la liberazione. Noi siamo Paolo Borsellino, non chi ha rubato la sua agenda rossa giocando a nascondino. Non siamo pizza, mafia e mandolino, ma noi capiamo, come Boris Giuliano, il popolo omertoso ed ignorante. Non è vero niente. Siamo la voce della scorta ed ogni suo agente. Noi abbiamo la giusta pretesa, come il generale della Chiesa. Noi siamo cuore, siamo rispetto, aiuto, uguaglianza e ribellione. Noi abbiamo ascoltato più di un'intercettazione. Siamo il popolo brigante, il contadino, l'agricoltore, il trasportatore, il lavoratore che paga, diligente, il nord e il sud, la mezzanotte e il mezzogiorno. Noi siamo quelli dell'andata, anche se sappiamo che non c'è ritorno.

Il viaggio come tutte le settimane qua ad Artista alla Vista con Narrador Callejero è stato intenso, in giro davvero per quasi tutti i continenti. Ci manca un continente ancora, è proprio così, in chiusura di trasmissione andremo adesso a passare una voce davvero incredibile. Ricordando adesso la canzone che scorre qua in sottofondo, che appena passata si sta Jaya con Naya Bingi. È così. Naya Bingi è un mix appunto di provenienza da questa canzone tra Giamaica e Italia. E così. È proprio una vibrazione incredibile, un richiamo alla liberty, alla disciplina, alla preghiera come forma di resistenza e guarigione. Naya Bingi è un brano che apre uno spazio sacro dentro questa puntata, un momento di radicamento, di ascolto, di connessione. Spero che l'abbiate vissuta così. Appunto, adesso ce ne andiamo. Una voce davvero incredibile nell'Asia spirituale. Andiamo così nel continente che ci mancava. È veramente una voce, una delle più eleganti, sospese e universali della musica contemporanea, Aroy Aftab, con la sua Moabbat. Questa è la canzone. Aroy Aftab, un artista incredibile, insomma, ci voleva una chiusura così emotiva, quasi cinematografica. È così, si va, è una carezza questa canzone che arriva da lontano. Lei, quest'artista, Aroy Aftab, canta come se stesse parlando direttamente all'anima, voce morbida, sospesa, che si muove tra tradizione sufi, minimalismo contemporaneo e un'eleganza che sembra fatta di luce. Lei è un'artista tra il Pakistan e l'USA, e gli USA, quindi ce ne andiamo appunto un po' di Pakistan. Così, una canzone che non chiede attenzione, la conquista, è un ponte tra Lahore e Brooklyn, tra passato e futuro, tra spiritualità e modernità, una chiusura che porta la puntata in uno spazio intimo, contemplativo e universale. Allora ce ne andiamo, per oggi è tutto, verso l'ultima canzone, così, a Aroy Aftab e la sua Moabbat. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Buen viaje.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buon pomeriggio, sono le 14.01 di giovedì 28 maggio 2026. Per chi ascolta la diretta sarà il 1° giugno, per chi ascolterà la replica sempre di Forno One. Sono Fabrizio, Mr. Forno One, come sempre 2 ore da trascorrere insieme con musica black in tutte le declinazioni. Vi ricordo 340-197-4468, questo è il numero da utilizzare per mandarci messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS. Comincio con il fare i migliori auguri di pronta guarigione a colui che oggi, come annunciato sui social, doveva essere il mio ospite d'onore, anche il mio, come dire, Virgilio nell'esplorare l'universo di Miles Davis, perché come tutti sapranno l'altro ieri 26 era il centenario dalla nascita del grande trombettista, uno di quei musicisti senza i quali probabilmente questa trasmissione non avrebbe senso e probabilmente non sarebbe mai esistita. Purtroppo Luca Conti ha avuto un piccolo infortunio, un piccolo incidente non tanto grave, ma tale da impedire che la sua, come dire, consulenza musicale da grande esperto e quale direttore della rivista Musica Jazz poteva dare per raccontare la vita e la musica soprattutto di Miles Davis. Ho già strappato a lui la promessa che cercheremo di recuperare quando sarà a settembre il centenario di John Coltrane, ma oggi in buona sostanza me la devo cavare da solo. Comunque abbiamo un programma molto ricco, molto, come dire, veramente succulento, perché proprio oggi esce il nuovo album di Joe Lovano, Paramount Quartet, e in occasione di questa uscita per la ECM Records abbiamo l'onore di avere

raggiunto telefonicamente proprio Joe Lovano qualche giorno fa e lo abbiamo lungamente intervistato, quindi una buona porzione della prima ora di questa trasmissione sarà dedicata alla musica e alle parole di Joe Lovano. Subito dopo questa intervista, dopo una piccola digressione su una novità appena pubblicata, avremo un secondo collegamento telefonico con Yulia Vdovina, che è la co-organizzatrice dell'ottimo festival, Aniene Festival, che apre i battenti nella zona del Parco Nomentano e, insomma, visto il ricco cartellone, vista, diciamo, l'importanza della loro idea di fruizione pubblica, come dire, gratuita, della musica, dell'arte, siamo molto lieti di poterla intervistare per farci raccontare perlomeno la prima porzione di questo ricco cartellone che va avanti per svariate settimane. Ma adesso è il momento di passare ad uno dei punti, come dire, più alti della mia carriera radiofonica, ossia l'intervista a Joe Lovano, che facciamo precedere dall'ascolto di un estratto da questo nuovo lavoro Paramount Quartet. Il brano si intitola Fanfare for Unity.

0: E questa era Fanfare for Unity, che appunto abbiamo scelto come brano per introdurre questo lavoro, Paramount Quartet. E in occasione dell'uscita di questo disco abbiamo raggiunto telefonicamente negli Stati Uniti il titolare di questo album, Joe Lovano, e quindi con grande piacere facciamo partire l'intervista, per la quale mi aiuta il collega Mitsu, Domenico Carrara, che appunto farà la voce di Joe Lovano. Grazie ancora, Mitsu.
1: Buonasera a tutti, grazie a te.
0: Welcome to Radio Città. Benvenuto a Radio Città Aperta, è un onore averti con noi.
1: Oh, è sempre un piacere essere a Roma. Mi sento come se fossi a Roma con te.
0: Ok, grazie mille. È un ottimo modo per iniziare. Devo confessarti di essere un grande amante del cinema, oltre che della musica. Quindi ti domando se nella decisione di chiamare il tuo attuale quartetto Paramount ci sia stata la scelta di omaggiare in qualche modo il cinema.
1: Beh, la parte visuale e di immagini è un aspetto importante della musica, ma il nome del gruppo Paramount Quartet per me è stato un approdo a questo specifico momento, a questo alto livello espressivo della musica e nella storia personale di questa particolare band. La concezione multigenerazionale, multiculturale di collegare le cose. Le cose nel mondo musicale per me è un apice, un picco in quanto leader compositore, di avere l'opportunità di fare qualcosa del genere, di registrare per l'ECM. Con questa band è stato di grande ispirazione per me.
0: Hai concentrato in un'unica risposta molte delle domande che volevo farti. Avevo intenzione di chiederti qualcosa riguardo la speciale alchimia con questi musicisti che tu hai chiamato The Cats, ma anche che hai affermato che in questo momento ti trovi in ascesa a dispetto della lunga carriera nei tanti decenni di musica da te espressa. Da dove proviene questa energia?
1: Beh, si viene ispirati dal mondo musicale attorno a noi, e aver vissuto nella biblioteca dei maestri ti dà l'ispirazione. Parlo di Sonny Rollins, Thelonious Monk, Max Roach, John Coltrane e Miles Davis. Gente che è andata oltre il raggiungere energie.
0: Oltre il semplice suonare uno strumento.
1: Sì, gente che era consapevole di ispirare gli altri, di raggiungere energia guardando avanti verso il futuro. Ecco, tutto questo è ciò che mi ha ispirato. Poi il poter suonare con musicisti così creativi nell'arco della mia carriera da solista, arrivare ad essere una band leader, l'aver suonato per 30 anni con Paul Motion e Bill Frisell, per esempio, o con l'orchestra jazz di Mel Lewis, la band di Woody Harmon. Il mio primo tour in Europa fu con Woody Harmon nel 1977, quando avevo 23-24 anni. Andare in giro per il mondo e avere contatti internazionali con musicisti così importanti, tutto ciò ha alimentato le mie idee. Non vivo nel passato, ma rifletto il passato, proiettandolo verso il futuro. E per me è una fonte continua di ispirazione. Il mio Paramount Quartet con Julian Leige e le sue splendide voci alla chitarra, Santi De Briano da Panama, che ha contribuito melodicamente alla musica attraverso il suo basso che ha suonato con Archie Shepp, Randy Weston e molti altri. Con lui ci conosciamo dagli anni '80, quando iniziamo a suonare insieme, per finire col grande Will Colon che ha suonato con Wayne Shorter.
0: Sì, me lo ricordo, con i Living Color.
1: Sì, è stato uno dei fondatori del trio dei Living Color, ma ha suonato anche con
0: Pharoah Sanders
1: e ha radici profonde in tanti generi musicali, introducendo idee senza limitarsi al semplice suonare la batteria. Quindi questa combinazione di personalità ed esperienze assieme alla mia ha dato origine ad un quartetto dal sound particolare, dandoci la possibilità di creare insieme un repertorio singolare. Che va oltre queste registrazioni. Abbiamo previsto di suonare ad agosto al Village Vanguard, dove registreremo dal vivo per la ECM, quindi stiamo già facendo progetti per il futuro.
0: Però hai parlato anche di rispetto e rielaborazione del passato. Infatti in questo nuovo lavoro ci sono omaggi a Wayne Shorter e a Charlie Hayden. Erano proprio i concetti da te espressi in precedenza.
1: Quelle composizioni sono dei capolavori. Per me suonare una tale bellezza come First Song di Charlie Hayden presenta una delle molte maniere di esprimersi. Una canzone così bella è ormai uno standard del jazz. Ed ebbi la fortuna di suonare proprio con Charlie e il quartetto West. La sua band con Ala Broadband, Lawrence Marble e Henry Watts, avendo l'opportunità di sostituire Ernie quando era occupato ad altri progetti. Poi sono stato anche un membro della Liberation Music Orchestra per 5 o 6 anni. A partire dal 1986, quindi i legami con Charlie sono molto profondi.
0: Quindi si tratta anche del riconoscimento di una profonda amicizia.
1: Sì, amicizia, poi è qualcuno con cui ho suonato insieme, Paul Motion, che ho ascoltato nella band di Keith Jarrett con Dewey Redmond. La sensibilità di Charlie e l'approccio della musica hanno per me un significato profondo, e tra le mie ultime registrazioni col trio Tapestry c'è un brano che si intitola One for Charlie nell'album Our Daily Bread. Anche questo per la ECM, brano ispirato al modo di suonare di Charlie Hayden, il suo modo di fraseggiare, l'approccio melodico. Poi il pezzo di Wayne Shorter, Lady Day, dedicato a Billie Holiday, che si trova in un disco intitolato The Soothsayer, uno dei pochi dischi in cui suona con McCoy Tyner.
0: Sì, con McCoy Tyner e Tony Williams
1: alla batteria. Amando quel disco e pensando che quella canzone poi non la seguì mai dal vivo, ho iniziato recentemente a suonare col quartetto, e l'approccio di Julian, anche quando suona una ballad, è sempre bello. È Ecco perché ho voluto introdurre quei due brani nel disco, in opposizione con i brani di mia composizione.
0: Una contrapposizione?
1: Sì, la storia della band è la storia di quelle registrazioni. Perché la band ha una sua storia che va oltre le registrazioni. Stiamo già pensando ai concerti futuri, a quello che faremo.
0: Ecco, questa era un'altra domanda che mi riservavo di farti alla fine. Hai menzionato l'ECM. Potresti spiegare, soprattutto a chi non è un musicista, qual è secondo te il tocco ECM? Puoi raccontarci qualcosa riguardo il leggendario Manfred Eicher?
1: Ci sono davvero poche case discografiche che abbiamo qualcuno paragonabile a Manfred Eicher nel creare la musica. Fa parte della sessione. È presente a quasi tutte le sessioni del catalogo ECM. È una parte rilevante del rapporto che si ha con la musica e con lui. La mia prima esperienza fu con Paul Motion nel 1981. Con la sua band la prima registrazione fu
0: Psalm
1: in quintetto con Bill Frisell e Schuller al basso, Billy Joyce con me ai sassofoni. Nel corso degli anni, a partire dal 1981, ho registrato abbastanza di frequente con Paul e Bill, poi anche in trio, ed era il 1984. Poi negli anni successivi ha instaurato un rapporto con Bruce Landwehr e la Blue Note Record. Quindi come leader del 1990-91 ho iniziato a registrare per la Blue Note. Ma nel frattempo che ero con loro, ho partecipato ad alcuni dischi della ECM. Non come leader fino al 2019, quando, avendo concluso il mio terzo contratto con la Blue Note, mi sono accasato alla ECM. Con l'abbraccio di Manfred e ne ho poi registrati un bel po', 3 dischi, trio Tapestry, poi con Enrico Rama. C'è qualcosa che avverrà nei prossimi mesi con Enrico e la sua band Fearless Five.
0: Devo confessare che ero presente a una di quelle sedute di registrazione mesi fa all'Auditorium Parco della Musica. Si è trattato di qualcosa di davvero magico.
1: Ci sono davvero poche cose discografiche. Hai visto quindi come comunichiamo tra noi e registriamo, anche se Manfred non era presente, abbiamo registrato come se lui fosse stato con noi. Poi lui col suo abbraccio musicale insieme a Enrico metteranno tutto nella giusta sequenza. Ad ogni modo, la registrazione Paramount sono avvenute dal vivo in studio nel sud della Francia con Manfred, e il suo approccio con la band è stato davvero bello, e alcune delle takes che abbiamo realizzato vivranno a lungo oltre il presente per dare ispirazione.
0: Hai appena menzionato Enrico Rava e alcune delle sedute di registrazione effettuate a Roma. Inoltre nel 2019 hai dedicato un album sempre con Enrico Rava alla mia città, a Roma. Qual è il tuo rapporto con la città e più in generale con l'Italia? Inoltre so che tu utilizzi i sassofoni della Borgani, un'azienda che ha sede a Macerata. Quindi hai anche un rapporto professionale col nostro paese.
1: Sì, è un rapporto professionale, ma è molto profondo nel mio sangue, visto che tutti e 4 i miei nonni provengono dalla Sicilia ed emigrarono negli Stati Uniti tra il 1906 e il 1913.

0: Le sensazioni della gente, la cultura, la musica. Uno dei miei dischi con la Blue Note si intitola Viva Caruso. Tutto su Enrico Caruso e la sua ispirazione, la mia immaginazione di come crebbe da bambino e giovane uomo a Napoli. La musica che ascoltò da ragazzino e che lo ispirò a diventare l'Enrico Caruso che il mondo conosce. Quindi il complesso di sentimenti del suonare anche usando i sassofoni della Borgani a partire dal 1999.
1: Se ricordo bene, esiste un modello con il tuo nome, un sassofono tenore che porta il tuo nome.
0: Sì, ho lavorato insieme a Orfeo Borgani, che è il nipote del fondatore della ditta, che dalla fine del XIX secolo produce sassofoni, clarinetti e altri fiati. E c'è un modello in argento che con le meccaniche in oro che si chiama Lovano, e molte delle mie pubblicazioni con la Blue Note avvennero suonando i Borgani insieme ad alcuni dei miei sax della Selmer. Ma il mio rapporto con Orfeo e la sua famiglia è davvero bello e profondo.
1: Tornando a parlare di strumenti, come sei entrato in contatto con il tarogato, che è uno strumento a fiato di origine ungherese?
0: Mi è capitato di sentire anni fa qualche disco di musica popolare ungherese, rumena, e quando ero con Woody Herman ho notato qualche tarogato in un negozio a Berlino e altri posti dove suonammo, ma non ne ho avuto uno fino al 2003. Quando eravamo in tour con il Saxophone Summit con Dave Lieben e Michael Brecker, suonammo anche a Roma in giro per l'Europa nel 2003. E ricordo che suonammo a Palermo e parecchi della mia famiglia si spostarono da Alcara Lifusi e da Cesarò per venirmi a sentire e arrivarono per il sound check. E ricordo che Michael Brecker e gli altri incontrarono parecchi della mia famiglia in quel tour. Insomma, nel 2003 suonammo a Budapest e Dava Lieben aveva un amico che portò parecchi strumenti, aveva questo taragato e qualche flauto di legno della tradizione folk, e quello fu la prima notte in cui suonai un tarogato e capitò che me lo portai via, e da allora ne ho disegnato uno con la fabbrica Stowasser di Budapest, e ne hanno creato uno seguendo i miei consigli su dove posizionare i tasti. Ne ho due che sono degli anni 30. Prima della guerra, poi con l'arrivo della guerra la fabbrica chiuse e per parecchio tempo non produsse più strumenti. Quindi il tarogato nel disco Paramount è uno nuovo, ma nei dischi precedenti, come quello con Marcin Wasilewski, sempre per

0: La ECM è quello col trio Tapestri. Sono tarocato, sono quelli vecchi, fine anni 30, inizio 40, ma quello nuovo lo hanno chiamato Lovano Model. E se vai su web e clicchi su tarogato.hu puoi vederlo sul loro sito.
1: Prima hai accennato al concerto della prossima estate a New York, in cui verrà registrato un disco live del Paramount Quartet. Ma ci saranno anche altre date del tour che ti vedranno protagonista nei prossimi mesi e più in generale nella seconda metà del 2026?
0: Sì, a luglio avrò un tour a inizio mese come co-leader di un quartetto con
1: Faraò.
0: Con Antonio Faraò, un pianista di Milano. Il gruppo prevede Ira Coleman al basso e Jonathan Blake alla batteria, in un progetto intitolato Quartet Explorations. Li troverete e dovremmo fare qualche data in Italia.
1: E magari avremo anche la possibilità di incontrarci.
0: In realtà si tratta di fine giugno, dal 27 fino al 10 luglio, poi alla fine del mese ritorno col Paramount Quartet per 4 concerti a partire dal 22 in Spagna, ma non credo di avere altre date in Italia.
1: Ma prima o poi credo che troverai il modo di venire in Italia col Paramount Quartet e possiamo trovare tutto quello che ti riguarda sul sito, insomma sulla tua pagina web. La fine di maggio rappresenta non solo la presentazione di questo nuovo lavoro, ma anche la celebrazione del centenario della nascita di Miles Davis. Sei stato direttore artistico del Bergamo Jazz Festival lo scorso marzo.
0: Sì, un festival fantastico. Sono stato davvero contento di guidare un ensemble per celebrare Miles Davis e John Coltrane.
1: Anche se immagino che sia difficile in poche parole, potresti spiegare qual è l'eredità di entrambi gli artisti, quale sia l'eredità arrivata ai nostri giorni nella musica, nella società, nel mondo in generale?
0: Beh, entrambi gli artisti progettarono il futuro ogni volta che suonarono. E per me è un luogo di ispirazione dove provare ad essere, per imparare non solo quello che suonavano, ma anche come lo suonavano e come lo indirizzavano verso il pubblico e come comunicavano all'interno della band. Quindi la musica è sempre stata il focus e per quanto mi riguarda cerco di trarre ispirazione da quelle cose, e anche se suoni una composizione per la quale Miles o John erano famosi. Sei ancora te stesso e devi suonare con un'interpretazione che riporti la tua storia e la tua vita all'interno della musica, per superare l'idea tecnica di suonare la musica. Non è un esercizio da suonare. È un'esperienza. Se entri in un luogo particolarmente spirituale, quando crei musica insieme ad altri, con questo principio nella testa, naturalmente non ho mai sentito di Joel Coltrane suonare dal vivo perché avevo 14 anni quando morì, ma mio padre lo ha sentito molte volte in quartetto e suonò in parecchie jam session nei primi anni 50. Coltrane venne a Cleveland col sax alto a suonare con una blues band. E mio padre si trovò in quella jam session con Coltrane proprio quando nascevo. E mio padre, Tony Levano, ai suoi tempi era uno dei principali tenoristi nella zona di Cleveland. E il suo centenario cadde lo scorso anno 2025, quindi mio padre è cresciuto col mondo del jazz nella stessa generazione di Miles e Coltrane. Sentì suonare Charlie Parker con Miles che aveva 18-19 anni. Alla fine degli anni 40, quindi, i dischi di mio padre sono un riflesso di tutto ciò. Sono cresciuto con questa grande collezione di dischi di mio padre attorno a me.
1: In Italia diciamo che la mela cade vicino all'albero.
0: Sì, e anche noi diciamo qualcosa di simile. E per me suonare insieme a gente con gente che aveva suonato con Miles Davis, tipo John Scofield, Dave Holland, Jack DeJohnette. Nel corso della mia vita ho suonato con parecchie persone che hanno suonato con Miles e Coltrane. Venendo in Italia per suonare con Elvin Jones, suonando a Roma nel 1986 in un posto chiamato Big Mama, dove suonammo per due sere, ma anche andammo in tour in Italia. In quell'anno faceva parte della Yahtzee Machine di Elvis Jones. Fu fantastico nel 1987, ma anche con McCoy Tyner. Ho iniziato con lui nel 1999 e col passare degli anni ho suonato parecchie volte in Italia con McCoy.
1: Quindi ci sono parecchi punti di contatto.
0: Sì, suonare con persone che hanno suonato con Coltrane è stata una bella lezione riguardo il creare musica insieme, così come fare parte della sua eredità. Con le sue eredità musicali, quindi suonare a Bergamo è stato un riflesso di tutto ciò, avendo a disposizione un incredibile ensemble per esplorare Miles e Coltrane, Covey Shay, Cohen alla tromba, Leo Genovesi al piano, dall'Argentina Drew Grass col basso e Joe Baron alla batteria, e in quintetto con Avishai. Abbiamo suonato estratti del repertorio di Miles con Coltrane. Poi ho voluto affrontare il tema di Miles dopo Coltrane, aggiungendo Jacob Bro alla chitarra e Shabaka Hutchins al flauto e gli effetti, insieme a George Garzon al sax tenore, passando da Miles dopo Coltrane e Coltrane dopo Miles, con tre segmenti all'interno del concerto, costruendo la scaletta con queste idee della mente. E penso sia risultato essere un set molto fluente, magico e creativo, molto differente. Ho imparato parecchie cose nell'assemblare e nell'eseguire queste cose e farle accadere. Si è trattato di una grande lezione per me nel portare avanti le cose che sto facendo.
1: Non voglio rubarti altro tempo. Grazie Joe, è stato un grande piacere e un onore parlare con te, davvero interessante. Congratulazioni per questo tuo nuovo album e questo disco per la ECM col Paramount Quartet. Grazie ancora.
0: Grazie a te Fabrizio per aver prestato attenzione a questa musica ed averci concesso un'altra voce per far sì che un po' di persone venisse a conoscenza di questo ricchissimo e bellissimo futuro per il jazz, con la generazione che ci accompagna oggi, è ispirata alla biblioteca della musica che continua a crescere nel tempo. E sono molto fiero che questa pubblicazione di Paramount farà sicuramente parte di questa eredità.
1: Grazie ancora Joe, spero di vederti presto. E a questo punto chiudiamo la nostra intervista con Joe Lovano con l'ascolto di un altro estratto da questo nuovo lavoro Paramount Quartet. Il brano si intitola Congregation.

0: 14:49, radiocittàaperta.it, Forno One. Dopo la lunga intervista a Gio Lovano per celebrare sia l'uscita proprio oggi del suo nuovo lavoro Paramount Quartet, che per iniziare a ricordare anche il centenario dalla nascita di Miles Davis, che abbiamo concluso con Congregation, un brano proprio tratto da questo album Paramount Quartet, siamo passati ad una novità fresca di stampa. I miei amatissimi Dexys Midnight Runners hanno pubblicato un nuovo lavoro dal titolo Love. Questo è il primo brano estratto da questo lavoro, un brano molto autobiografico, come proprio sul sito sulla pagina Facebook dei Dexys praticamente parla di quando Kevin Rowland da ragazzino si trovò ad essere un emigrante irlandese in Inghilterra. Infatti il brano si intitola My Life in England Part 1. Ma adesso è il momento di una, come dire, novità, nel senso del lancio di un festival che non è una novità, ma è una novità per quest'anno. Quindi con grande piacere accogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta Yulia Vdovneva, co-organizzatrice della Niene Festival, che apre i battenti. Ci sei, Yulia?
1: Ci sono, ciao Fabrizio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, noi siamo sempre lieti di promuovere iniziative a titolo gratuito. Ormai, diciamo, questa parola è quasi, come dire, una rarità nell'offerta, non solo a Roma ma in generale. È diventato tutto, insomma, il caro biglietti dei concerti è qualcosa di ormai consolidato e quasi rassegnati ad accettarlo passivamente. Quindi ben vengano iniziative come la vostra, che tra l'altro offrono un periodo di tempo molto molto ampio. Parlaci un po' di questa nuova edizione della Niene Festival.
1: Allora, sì, con piacere. Noi quest'anno siamo arrivati alla nona edizione. Quindi siamo presenti sul territorio di Roma, ma soprattutto in quartiere Montesacro da ormai 9 anni, e siamo felicissimi di aprire questa sera, inaugurare questa nuova edizione che prevede tante sorprese, tanti nuovi format. Abbiamo allestito diversamente l'area rispetto agli anni precedenti e abbiamo un cartellone di artisti di un certo livello, e siamo felici, insomma, di presentare già questo weekend. Per esempio stasera abbiamo il format Swing Factor, quindi aspettiamo prima la lezione di Lindy Hop e poi la band di Giorgio Cuscito e The Swing Wally. Domani invece in primis inauguriamo il nuovo format Vini e Vinile, curato da Vigneto, dall'Enoteca Vigneto del Pigneto, e poi domani sempre alle 8:30 ci aspetterà il concerto di due cantautori straordinari, Francesco Forni e Ilaria Graziano.
0: Bene, tra l'altro, insomma, sono una vecchia conoscenza, perché io ricordo qualche edizione fa in cui loro, quando ancora il palco era con il dietro il ponte Noventano alle spalle, si esibirono con grande successo. Ma insomma, sono una coppia molto collaudata e molto seguita.
1: Assolutamente sì, infatti siamo orgogliosi di aprire questa edizione con il weekend. Noi lo chiamiamo il weekend lungo, dal 28 maggio al lunedì 1 giugno, con due giornate che avevo già annunciato. Sabato avremo il concerto di Mister Paganini e domenica accogliamo Mel Freire, la cantante brasiliana, e lunedì 1 giugno aspettiamo il concerto di Francesco Di Bella, voce storica dei 24 Grana, che penso gli ascoltatori conoscono.
0: Senti, Yulia, mi è venuta in mente una cosa che dico così all'improvviso senza averla preparata prima. Visto che c'è questa particolare affinità con un'iniziativa del genere, che non solo raccoglie gli abitanti di Montesacro ma poi in generale tutto il quadrante nord-est della città, se sei d'accordo, io magari, piuttosto che elencare troppe date in questa circostanza, magari possiamo provare con una certa regolarità a risentirci per aggiornare il cartellone con le proposte che arriveranno nelle prossime settimane. Che ne dici?
1: Ma assolutamente sì, noi siamo super felici di annunciare diversi artisti, e sottolineo che tutti i concerti che organizziamo ad Agnene Festival sono a ingresso gratuito. e quindi la nostra idea da subito è stata creare uno spazio accogliente dove possono trovare diciamo uno spettacolo da più piccoli ad adulti. Avremo i spettacoli di circo, avremo tante attività per bambini, i concerti, ci sarà sempre presente Green Market Festival, il mercatino di vintage, ci sono tante cose da scoprire, e per questo vi invitiamo a passare a trovarci.
0: Tra l'altro, insomma, è un ambiente particolarmente accogliente e fresco, perché stai sotto i pini, insomma, il classico pino marittimo che riempie la nostra città. Insomma, è veramente un punto molto suggestivo. Lì vicino c'è appunto il Ponte Nomentano, di storica memoria, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Ci sono tutte le, come dire, le carte in regola per una serata. Insomma, avete anche un'ampia zona ristoro molto ben attrezzata, c'è spazio per stare vicino, per chi vuole ascoltare la musica, per chi vuole stare a chiacchierare sorseggiando una birra. Insomma, veramente una modalità di, come dire, di offrire per l'estate romana qualche cosa che una volta, quando io ero ragazzo, era molto frequente. Adesso è diventato un pochino più complicato, ci sono iniziative sempre molto costose e non per tutte le tasche. Quindi onore al merito della Niene Festival.
1: Vi ringraziamo, anzi, che noi dell'organizzazione vi ringraziamo. Vi invito di informarsi, insomma, consultare il programma sul nostro sito anienefestival.it. È già disponibile tutto il programma di giugno e avremo delle ospiti veramente d'eccezione come Vasco Brondi, Nicolò Amaniti, Stefania Auci, Katie Fusco il 17 giugno. Newton e Alessandro D'Alessandro, insomma, non vorrei allungarmi troppo per dire tutti i nomi, ma il cartellone
0: c'è,
1: è
0: tanta
1: pieno
0: roba,
1: di tante belle cose, e vi invitiamo di consultarlo e venire, passare a trovarci.
0: Praticamente ricordiamo che siete alla fine della discesa della Batteria Nomentana, insomma, prima di arrivare proprio dalle parti di Montesacro vero e proprio, insomma, prima di Piazza Sempione c'è un bellissimo parco alberato che ormai è diventato casa vostra, insomma.
1: Esatto, poi se mettete su Google Maps Agnene Festival ci trovate, ecco.
0: Benissimo.
1: Poi noi saremo lì ogni giorno aperti dalle ore 18 fino al circa 2 di notte. E siamo aperti fino al 20 agosto, da stasera fino al 20 agosto.
0: Ecco, anche questo è un aspetto importante, perché molte iniziative vanno ad esaurirsi con i primi di agosto e la gente che rimane in città ha poche alternative per passare una serata fuori di casa. Complimenti anche per questa particolare attenzione.
1: Grazie davvero, e vi aspettiamo.
0: Allora, abbiamo con piacere accolto l'illustrazione da parte di Julia Vdovina, Corza, organizzatrice della Niene Festival edizione 2026, che, come dicevamo, per domani prevede il live di Ilaria Graziano e Francesco Forni. Quindi salutiamo Julia con l'ascolto di un brano della grande coppia. Il brano si intitola Come.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
4: Radio Città Aperta.
5: The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't. We love him, and we're trying to get you to love him. And after you hear him tonight, if you're hearing him for the first time, we know that you will love him.

15.08 per chi ascolta la diretta di giovedì 28 maggio 2026. Forno One riparte dopo gli spot di metà trasmissione con la seconda porzione di trasmissione completamente dedicata all'ascolto, diciamo, di brani di Miles Davis e di artisti a lui collegati. E sono voluto partire, intanto ribadisco i miei auguri di pronta guarigione a Luca Conti, direttore della rivista Musica Jazz, che avrebbe dovuto tenere il telecomando, diciamo, di questa seconda porzione di trasmissione e raccontarlo dall'alto della sua, come dire, autorevole competenza. Vista l'importanza dell'artista, mi ero affidato ad un esperto, ma purtroppo un inconveniente, un piccolo problema di salute ci impedisce di farlo. Però, come dicevo, mi ha già promesso che non mancherà di fare un'operazione simile a quella che avevo previsto per oggi, quando a settembre parleremo dei 100 anni di John Coltrane. E sono voluto per l'appunto partire con Four, un brano della fine degli anni 50 di Miles Davis, in questa versione presa dalle Broadcast Sessions, con quello che viene considerato l'All Star, diciamo il gruppo di stelle che accompagnano Miles Davis. C'è appunto John Coltrane, c'è anche l'alto sassofonista Cannonball Adderley, il pianista Red Garland, il bassista Paul Chambers e alla batteria Philly Joe Jones, quindi veramente il meglio che si poteva avere all'epoca. Io ho scelto questo brano anche per motivi totalmente, come dire, personali, perché se non vado errato questo fu il primo brano in assoluto che io ascoltai di Miles Davis, forse uno dei primi in assoluto, parlando proprio di musica jazz, perché un mio vecchio compagno di scuola, che tra l'altro è un valente musicista, che approfitto per salutare, il chitarrista Roberto Nicoletti, mio compagno di liceo, lui già stava un bel pezzo avanti con la chitarra, mi insegnò. Io ancora non avevo iniziato a suonare il basso, e anche se poi smisi molto presto, mi insegnò gli accordi di questa Four, e quindi io cercavo, andando appresso a lui che faceva gli assoli di chitarra, di accompagnarlo. Comunque, ecco, insomma, questo per testimoniare che le radici di Miles Davis nel caso personale vanno molto in profondità, parliamo di più o meno 50 anni fa. E quindi io cercherò, per quello che è possibile, di sopperire alle mie inevitabili lacune dal punto di vista biografico, sia con piccoli aneddoti personali per quello che può interessare. Comunque mi sono anche voluto in qualche maniera attrezzare, perché una volta che è uscita fuori questa problematica con Luca Conti, ho dato fondo alle mie letture, ai miei libri dallo scaffale. Quindi dall'autobiografia di Miles Davis vi leggo un tratto che più o meno coincide temporalmente con il periodo in cui usciva questo Four, di composizione di Miles Davis. Lui, come molti sapranno, aveva un bel caratterino, il suo ego era bello come dire smisurato, e quindi lui, appunto, parlando del suo rapporto con Charlie Mingus, molto problematico perché erano due bei, come dire, fumantini, dice: mi ricordo di avergli detto: ascoltami Mingus, Bird è in un ospedale psichiatrico e nessuno sa quando e se ne uscirà, capisci? Bird è fottuto, riesci a capirlo? Mingus ribatté: come ti ho detto Miles, Bird è il tuo papà musicale e tu sei una vera merda, Miles Davis, quell'uomo ti ha fatto. Allora io gli risposi: fottiti Mingus, non c'è nessuno stronzo che mi abbia mai fatto, nero di merda, se non il mio vero padre. Bird può avermi aiutato e l'ha fatto, ma quello stronzo non mi ha fatto, così lascia perdere queste stronzate e sono veramente stufo di questa dannata Los Angeles, devo tornare su a New York dove le cose accadono davvero. E non ti stare a preoccupare più di tanto di Bird, Mingus, perché Bird capirà anche se tu non ci riesci. Questo era un piccolo aneddoto risalente appunto alla fine degli anni 50, inizio anni 60, tanto per, come dire, testimoniare il carattere sicuramente molto molto forte e molto, come dire, poco incline ai compromessi del grande Miles Davis. Per continuare, non necessariamente in ordine cronologico, ma in questo caso ci siamo, un altro album che io adorai e che mi convinsero a comprare
anche se in edizione economica, non avevo tanti soldi, è la collaborazione, una delle collaborazioni che videro insieme Miles Davis e Gil Evans. In questo caso la loro proposizione dell'opera di George Gershwin, Porgy and Bess, e visto l'arrivo improvviso del caldo torrido che ci ha investito in questi giorni, è il caso di ascoltarci Summertime.

15:22 radiocittaaperta.it Forno One, nello speciale dedicato al centenario dalla nascita di Miles Davis. Avevamo ascoltato prima un estratto da Porgy and Bess nella rilettura di Miles Davis con Gil Evans, che curava gli arrangiamenti. Dello stesso anno di Porgy and Bess in versione Miles Davis è anche Kind of Blue, che viene da molti considerato una pietra angolare non solo della musica di Miles Davis, ma proprio della musica con la M maiuscola, se vogliamo limitarci al XX secolo. Il disco Kind of Blue si apriva con So What. Tra le 560 versioni possibili, per variare un pochettino e non essere fossilizzati solo sulla tromba di Miles Davis, ho trovato questa di anni 80, credo fine anni 80, di Ronnie Jordan, uno dei, come dire, degli artefici di quel lazy jazz che a un certo punto spopolava. Faceva parte di un suo album, ma anche di una compilation che, guardate caso, si chiamava The Rebirth of Cool 2, perché appunto The Birth of Cool è uno dei titoli più importanti proprio di Miles Davis. A questo punto facciamo un piccolo salto temporale, arriviamo agli anni 70 o a cavallo tra i 60 e i 70, perché ci fu un momento di svolta che lasciò sbigottiti molti amanti di Miles Davis, che non capivano assolutamente il motivo di questo cambiamento di rotta così improvviso e così repentino, perché all'epoca di questo album, che anch'esso poi venne preso in considerazione come un capolavoro che ha rivoluzionato il jazz, ossia Beaches Brew, nessuno si spiegava questa contaminazione, questa specie di bestemmia nel passaggio dalla musica

registrate all'epoca di questo lavoro, perché lui, che era sempre molto curioso di quello che usciva fuori da altri musicisti, anche se magari non glielo confessava direttamente per orgoglio, per, come dire, per rivalità o per gelosia, lui aveva sentito anche la musica della West Coast e aveva ascoltato un artista in particolare, che era David Crosby, che da poco aveva fatto uscire un album con i suoi sodali Graham Nash e Stephen Stills. Da quel lavoro, l'album appunto il primo album del trio, Miles Davis trasse ispirazione per una versione dilatata quasi al limite del mistico di Guinevere dal repertorio di David Crosby. Non la sentiremo tutta perché dura 10 minuti, però insomma sentiamo che cosa si era inventato passando appunto dal bebop a questo miscuglio di generi.

0: Nella biografia pubblicata qualche anno fa da Marco Grompi del grande David Crosby c'è un capitolo in particolare che parla di questo momento, perché anche David Crosby non scherzava infatti ad autostima e ego, come dire, smisurato, per cui non riuscì a, come dire, a capire l'importanza di quello che gli era accaduto, perché gli giunse all'orecchio dell'interessamento di quel grande artista che era Miles Davis alla sua musica, e che poi si espresse per l'appunto con la sua cover di Guinevere che stiamo ancora ascoltando sotto la mia voce. E all'epoca fu talmente, come dire, presuntuoso e arrogante che quasi fece spallucce e se ne stropicciò altamente di questo riconoscimento e di questa grande dichiarazione d'amore che arrivava da un genio come Miles Davis. Quindi sul momento quasi ignorò l'episodio e ovviamente scansò in maniera abbastanza, come dire, incomprensibile l'opportunità di conoscerlo di persona. E di questo episodio poi lui si pentì amaramente quando, decenni dopo, ovviamente nel frattempo Miles Davis era scomparso, aveva il grosso rimpianto di non aver saputo mandare giù un po' di orgoglio ed avere l'opportunità di incontrare un artista del genere, perché chissà quali collaborazioni sarebbero potute nascere dal loro incontro. Comunque tutta questa musica nuova che Miles Davis aveva cominciato a suonare, che diede origine a quell'album particolarmente importante che porta il nome di Beaches Brew, possiamo andarla un pochettino ad analizzare attraverso la lettura di un paio di paragrafi di questo libro che Minimum Facts ha dedicato proprio a questo lavoro, Beaches Brew, il capolavoro di Miles Davis che ha rivoluzionato il jazz. In barba a qualsiasi idea prestabilita su come pop, rock e jazz dovevano e devono essere, Beaches Brew rifiuta categoricamente ogni compiutezza musicale. Emergono delle tracce, ma non ci sono canzoni né doppie stanghette, nulla che delimiti chiaramente la fine di un segmento musicale. Dal punto di vista estetico non si era mai sentito alcunché di simile prima di allora, e poco si sarebbe sentito in seguito. Miles avrebbe ripreso alcune idee di Beaches Brew nel suo prolifico periodo elettrico, senza produrre nulla di altrettanto rivoluzionario. Insomma, salto qualche frase: da allora Beaches Brew ha fatto letteralmente breccia nel rock e nel jazz, una presenza nascosta ma in continuo fermento. E ad anni di distanza le idee e le possibilità che all'epoca presentò al mondo affiorano ancora in superficie, una gestazione sorprendentemente lunga per un'opera così immediata e persino fisica. Ma va detto che artefice principale, se non unica, di questa svolta fu quella che all'epoca era la sua fidanzata, che poi divenne sua moglie, Bette Davis, che cominciò a fargli frequentare appunto gli ambienti del rock. Gli presentò Jimi Hendrix, gli presentò un pochino tutta la scena rock della West Coast, e quindi lui intanto cominciò a svestire i panni dell'elegante incravattato con i suoi splendidi completi firmati, tagliati su misura per lui da Brioni. Cominciò a mettere camicie a fiori, foulard, occhialoni di tutte le fogge, di tutte le colorazioni. Bette Davis quindi fu lei che lo trasportò e lo trascinò proprio fuori da quelli che erano i suoi canoni e la sua comfort zone, e quindi è inevitabile che nella disamina della carriera di Miles Davis noi dedichiamo un piccolo segmento di scaletta alla grande Bette Davis. Questa è This Is It.
1: This is it. Fuck y'all. This is it.

0: questo.
1: Insomma, ci voleva sicuramente l'ascolto di Betty Mowbray, questo è il nome che aveva da ragazza e che non riprese mai, perché come spesso accade negli Stati Uniti, insomma in varie culture nordamericane, una volta che si prende il cognome del marito, quello te lo tieni per tutta la vita. Betty Mowbray, che era stata la modella di Miles Davis in alcune copertine tra le più importanti degli anni 60, che è un periodo che oggi non affronteremo, ho voluto privilegiare quello che è stato il mio, come dire, approccio al Miles Davis, come ci sono arrivato io. Quindi io ci sono arrivato inizialmente con i vecchi dischi degli anni, inizio anni 60, fine anni 50 per essere più esatti, per poi passare a quelli che cominciavo a sentire, che uscivano quando appunto ho iniziato a frequentare Miles Davis. E tra i dischi che sicuramente mi hanno cresciuto c'è un disco di inizio anni 80, se non ricordo male, adesso vado a controllare. Comunque l'album si chiama Decoy e andiamo ad ascoltare quella che potrebbe essere la domanda alla quale ha risposto, come dire, retroattivamente Bette Davis. Lei diceva This is it, e Miles Davis chiede invece What it is.

E qui entriamo nel Miles Davis che ha creato più zizzania lui che Dio solo lo sa, perché molti, e non hanno neanche tutti i torti, proprio non riescono a farsi mandar giù l'idea che a un certo punto lui abbia voluto contaminare la sua musica con quella pop più, diciamo, più commerciale che possa esserci. E cosa ci può essere di più commerciale, per quanto raffinato, di un brano di Michael Jackson dal plurimilionario Thriller? Questa è Human Nature dell'album You're Under Arrest dell'85, che segue di poco quello da cui abbiamo sentito un altro estratto, che era l'album Decoy di un anno precedente. E in entrambe le formazioni c'era al basso Daryl Jones, che poi sarebbe andato a finire con i Rolling Stones. Il disco Decoy, tra l'altro, è uno di quelli in cui c'è John Scofield, artista menzionato nella nostra intervista che ha occupato la prima porzione di trasmissione, da Joe Lovano, che è anche l'autore del jingle che mi sono fatto registrare appositamente. Allora, visto che manca poco, passiamo ad altro. A proposito di contaminazioni con la musica pop, indubbiamente un altro artista che beneficiò anche lei, anche se non, diciamo, in qualità di partner, della classe e del contributo musicale di Miles Davis fu Chaka Khan. C'è un album che coincide proprio con l'ultimo periodo della vita di Miles Davis, CK, proprio dalle iniziali dell'artista, in cui c'è sia Prince, un altro artista molto ammirato da Miles Davis, ci sono anche delle registrazioni che prima o poi andremo a ritrovare, e quindi sia Miles Davis che Prince, ma in questo caso l'accoppiata vincente è per questo classicone Chaka Khan e Miles Davis, I'll Be Around.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati a tutti, benvenuti, questa è Radio Città Aperta, io sono Gianluca Polverari con voi in questo pomeriggio insieme, trasmissione che va in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi in replica il martedì dalle 12 alle 14. Bene, bene, bene, oggi avremo ospite una band chiamata Malesh, molto interessante, viene da Roma, autrice di un sound quasi di folk occulto. C'è anche all'interno un elemento già attivo con i Neoprimitivi, che è una formazione a Roma tra le più lanciate. Ebbene, quindi avremo modo di parlare con la band di questo suo disco dal titolo lungo che, ve lo dico, non ve lo dico, ci provo, non ci provo, il titolo dell'album è Do the Land Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, ecco, l'ho dovuto leggere, però ho qualche problemino con la cuffia e sto cercando di risolvere il cavetto, mi sa che mi sta abbandonando. Ebbene, comunque, insieme fino alle ore, ripeto, 18 per la diretta, fino alle ore 14 per la replica, una trasmissione che poi proporrà alcune novità, alcuni ripescaggi in ambito wave, post-punk, elettronica, sperimentale e molto altro ancora. Ascolteremo anche, ve lo dico perché mi è piaciuto tanto, il nuovo singolo che anticipa un futuro album dei i miei amati Gilla Band. Poi invece, quando avremo i Malesh ospiti, attiverò anche la diretta video su twitch.tv/radiocittaperta. Con l'occasione vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale Twitch, se siete abbonati ad Amazon Prime è completamente gratuito, se no potete dare un vostro contributo che è sicuramente molto importante per il sostegno della radio, così come è fondamentale andare sul tastino Sostieni Radio Città Aperta. Appello che lancio anche a tutti coloro che hanno una band, un gruppo che promuovono la musica qui a Radio Città Aperta, perché noi diamo voce a tante realtà, magari è cosa buona e giusta, magari da parte di qualcuno dare il proprio supporto economico, visto che la radio va avanti e tramite gli sforzi, non solo, come possiamo dire, di contenuto dei noi speaker, ma anche con il nostro, con le nostre tasche, con i nostri soldini. E quindi, se ci date una mano a supportare i nostri programmi, i nostri progetti, di conseguenza supportiamo anche la musica di tanti gruppi che vengono qui a trovarci o che vengono suonati. Il metodo è molto semplice, basta andare sul sito di Radio Città Aperta, trovate Sostieni Radio Città Aperta, cliccate il tastino e trovate la possibilità di pagarci tramite PayPal o altri metodi. Allora, io rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook ed Instagram Gianluca Polverari. E quindi saluto tutti coloro che ascolteranno anche in podcast la trasmissione. Podcast le troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il tutto dall'home page di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate Radio, TuneIn, Radio Garden. Potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa e poi ricordo anche che poi a fine trasmissione condividerò il link e scaletta sui miei profili social. Si inizia così, con un gran bel disco.

Questo è il disco nuovo dei Leditron. La formazione torna con questo veramente bel capitolo, un bel trip intitolato Paradises per Leditron, formazione britannica che ci ha regalato tanti bei dischi, e devo dire questo nuovo non mi delude affatto, anzi mi piace assai. Così come trovo molto interessante quest'altro disco che si intitola invece Inferno. Dai paradisi andiamo all'inferno con i Boards of Canada. E beh, un album molto atteso, assenti da 13 anni. Tornano sulle scene questi due fratelli scozzesi di Edimburgo, un album di intelligent dance music con sposata all'ambient, ma anche a richiami così fantasmagorici anni 80, un po' cinematici, disco anche per certi versi in alcuni passaggi un pochino spettrale. Beh, è un disco così importante che poi lo ascolteremo per intero mercoledì prossimo all'interno di 33x2 come disco novità. Quindi l'intero lavoro di Inferno, The Boards of Canada, mercoledì dalle ore 12. Ve lo dico sin da subito. E allora continuiamo proprio con loro, Boards of Canada.

Box of Canada, Inferno, nuovissimo album uscito pochi giorni fa, il 29 di maggio, e quindi disco che ascolteremo per intero all'interno di 33x2 il prossimo mercoledì 3 di giugno all'interno di 33x2. Poi più tardi vi dirò invece chi saranno i protagonisti del passato. Bene, allora io faccio un po' di saluti, do il ben trovato a Giovanni che oggi sta bello rilassato, comodo ad ascoltare la trasmissione, sì, perché per alcuni c'è il ponte del 2 giugno e quindi un po' di tranquillità. Anche Roma, devo dire, è molto più tranquilla oggi, me la sono girata e sono arrivato in radio con molto relax, è sempre oro quando ciò accade. Do il ben trovato a Claudio, do il ben trovato a Paolo, a Francesco, a Gennaro, a Anna Maria, Gennaro, Fabrizio, il nostro Fabrizio Forno, ben trovato a Luigi, Fabio, Roberta. Ricordi, contatti, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook ed Instagram Gianluca Polverari. Allora, vi avevo detto che avrei suonato il nuovo brano di Gilla Band. Band che in passato si chiamava Girl Band e poi però hanno modificato il loro nome in Gilla Band. È uscito questo 7 pollici in edizione limitata e che comunque poi si può ascoltare anche in rete, intitolato Giraffe o Giraffe, ed è un primo ritorno per la band dopo quasi 4 anni di assenza. E devo dire che il brano di questa formazione è veramente particolare, tra post-punk, noise, elementi elettronici, marziali, cervellotici da una parte, fisici e tosti dall'altra, insomma mi piace assai. E poi attendiamo anche un loro album. Intanto è uscito questo 7 pollici, ripeto, però poi lì si aspetta anche con qualcos'altro. Tra l'altro andranno in tour, da prima negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, in Europa, e saranno anche a Milano più in là verso, ecco, il 6 febbraio. Ci sarà da attendere un bel po' all'Arci Bellezza. Comunque, da Dublino, Gilla Band, Giraffe.

che loro sono Gilla Band da Dublino, ex Girl Band, si chiamavano così una volta, ma ormai insomma sono ben noti come Gilla Band. Dopo 4 anni di assenza si riaffacciano con questo nuovo singolo che esce anche in 7 pollici. Suppongo sarà andato già esaurito, provo a vedere dal loro Bandcamp se si trova, già dirà sold out, sono quasi sicuro dirà sold out, vediamo un po', eccolo qui. Poi non so se è l'unico canale dove si può trovare, ma no, ancora si trova, è vero. Picture Disc a 15 pound, bravo, molto bello, edito da Rough Trade, e quindi lo ascolteremo spesso nelle mie trasmissioni perché insomma sono un grande amante di questo gruppo e anche questo singolo non mi ha deluso affatto, anzi.

Bene, bene, bene. Allora, ci siamo, ci siamo. Oggi sono ospiti qui nei nostri studi Malesh, un progetto, un duo che viene da Roma e che ha realizzato un ottimo lavoro intitolato To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, un disco che viene pubblicato dalla Dark Companion Records, un capitolo dove possiamo parlare di un certo tipo di folk oscuro, psichedelico, dalla natura anche un po' così mistica e con elementi occulti, ma insomma ne parleremo meglio con la band che è qui nei nostri studi. E tra poco farò partire anche la diretta video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta, o più semplicemente basta andare nell'home page di Radio Città Aperta e vedrete partire lo schermo, anzi lo faccio partire subito così lo vedrete tra breve. Eccoli qui, intanto partiamo con il brano d'apertura, In Wanton Aretusas Azur Darmas, sto dicendo chissà che cosa, comunque loro sono i Malesh.

0: Album per loro, To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, un duo che abbiamo qui nei nostri studi, che metto in primo piano, eccoli qui anche in video. Ciao, ben trovati.
1: Ciao.
0: E allora abbiamo qui i due Malesh, ossia Martino Petrella e Pablo Monterisi. Alzi la mano, Pablo Monterisi. Eccolo lì. E invece Martino Petrella è l'altro, quindi potete vedere da vicino anche chi sono i due componenti di questa band, che poi non sono nuovi qui a Radio Città Aperta, che sono venuti già in passato con altri loro progetti. Tiriamoli in ballo, va, diciamoli subito.
1: Siamo venuti ormai più di un anno fa con i Brautigan, che è il nostro alter ego chiassoso e pieno di brio, diciamo di sì. E poi io sono venuto separatamente con i Neo Primitivi, esatto. Che è un altro gruppo in cui milito.
0: Che poi è con l'altra band avevate fatto la serata, se non ricordo male, con Radio Città Aperta, o dico una stupidaggine?
2: All'Init.
1: Il primo concerto dei Brautigan è stato in apertura a Bologna Violenta, serata che
0: era collegata con Radio Città Aperta. Come media partner, assolutamente. E quindi eccolo qui il vostro terzo album, quindi un progetto che esiste già da un bel po' di tempo, questo dei Malesh. E allora raccontiamo un po' come nasce dapprima proprio il gruppo, con quali idee, con quali intento, e poi andiamo ad approfondire il discorso proprio su questo interessante album, che piace anche già dalla copertina, che poi ci spiegherete, che si può vedere anche in home page sul sito di Radio Città Aperta.
2: Beh, originariamente, credo attorno al 2020, mi ero ritrovato originariamente da solo in uno studio di un nostro caro amico dell'epoca, dalle parti di Valcanneto, ed era principalmente un modo per mettere in musica una serie di idee che erano negli anni, però ero molto piccolo, avevo 8-9 anni. sì, adesso.
0: Quanti ne hai adesso?
2: 12. 12. Ho sviluppato.
0: Sei...
2: No, ne ho 25, sì.
0: diciamo 12 per gamba.
2: Esatto, esattamente. Quasi, sì.
1: Io all'epoca non esistevo.
2: Esatto. No, poi in realtà, dopo una serie di esperimenti principalmente in studio, è arrivato il qui presente assente, e si può dire che il gruppo sia principalmente rinato. È come se fosse tutt'altra cosa, diciamo.
1: Sì, abbiamo provato a mettere su un gruppo per l'aspetto dal vivo, che poi ha avuto esiti terrificanti.
0: Perché?
1: Ed è stato dismesso perché ci sono stati dei litigi interni.
0: Pensavo come riuscita sonora.
1: Hanno disgregato il...
2: Sì, sì, le tipiche dinamiche adolescenziali. Sì, sì. Sì, sì.
1: Però a 40 anni.
2: Esatto.
1: No, però a parte quello, diciamo che dopo questo tentativo di tour andato a finire in malo modo, ci siamo detti adesso dobbiamo fare una cosa che sia totalmente diversa, ed è l'ambiente in cui poi è nato questo disco qua, perché eravamo così rovinati da questa cosa e abbiamo detto vabbè, peggio di così non può andare. Ci siamo messi a fare questo disco che senza il nostro controllo è sfuggito alle nostre manipolazioni ed è diventato quello che è. Anche se era iniziato come un qualcosa di più minimale che volevamo fare con calma, è diventato una bestia enorme che ci ha mangiato.
0: Però devo dire, è venuto fuori veramente un gran bel disco. Allora, stavo leggendo il vostro Bandcamp che avete fatto qualcosa realizzato nelle cave nascoste della Tuscia, giusto?
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè,
2: sì.
0: Registrato proprio lì.
2: Contiene un EP, diciamo, che credo sia uscito nel 2022, che contiene una serie di campionamenti fatti in tutta la zona da cui provengo, cioè Oriolo, Manziale, Canale,
0: sì,
2: quella
0: sì.
2: Zona lì.
0: Beh,
2: insomma,
1: diciamo che in questo disco ci sono tutto ciò che riguarda la campagna della Tuscia, i luoghi intorno a dove abita Pablo, sono stati più l'ispirazione e l'ambiente in cui sono nati i pezzi, ma non sono stati poi registrati lì, tranne alcuni campioni,
2: esatto.
1: alcune piccole cose tra un pezzo e un altro, o a volte all'interno dei pezzi stessi, ma sono delle un po' come se per funzionare ci devi inserire dentro una componente del terreno vero, altrimenti non funziona.
0: Ma una curiosità, c'è una foto vostra che ho utilizzato, se non sbaglio, proprio come

0: copertina di lancio dell'intervista, che state davanti a una sorta di fontana, ma è Monterano?
1: Sì, quella è Monterano, sì, sì. Ed infatti, è la replica della fontana di Bernini, che esatto. Adesso sta nella piazza principale di Canale, l'hanno spostata.
2: Sì, quello diciamo è il luogo che forse più di tutti ha dato vita all'ambiente nel quale sono nati i brani, cioè noi ci andiamo spesso ed è bellissimo. Un luogo in cui poi nascono delle cose, infatti anche la copertina stessa del disco è stata scattata nei pressi di quel luogo.
0: Per chi non ci ascolta da altre parti d'Italia, insomma, l'antica Monterano è non lontano da Roma, una cinquantina di chilometri da Roma, che è provincia di Terbo. Lì
1: quella è ancora provincia di Roma.
0: Provincia di Roma. È una città rinascimentale barocca abbandonata che si raggiunge attraversando un po' dei campi così ed è suggestiva, con appunto delle piazze, una piazza ancora che sembra essere viva, seppur poi alcune cose sono diroccate. Ci hanno girato anche alcuni film, immagino.
1: Sì, sì, Demoni 2 di Lamberto Bava. Esatto. Ci hanno girato, si vede in un fotogramma del Vangelo secondo Matteo di Pasolini, vabbè, tantissimi.
2: Marchese del Grillo.
1: Brancaleone alle Crociate, tanti.
0: Posto molto suggestivo. Beh, c'è qualcosa di cinematico anche nella vostra musica, almeno può essere evocata in qualche passaggio. Ma dicevamo della copertina, perché l'avete citata, che è stata la foto scattata anche da quelle parti, e ci sono dei personaggi con dei mascheroni, insomma, quasi a richiamare certe antiche tradizioni etniche, in alcuni casi possono far pensare anche a, non dico ai Mamutones sardi, però insomma qualcosa di simile.
2: Beh, diciamo che un po' è l'immaginario che ha guidato la realizzazione del disco, è proprio quello delle tradizioni antiche, degli spiriti e dei costumi ad essi abbinati, molto spesso anche fantasticando, senza andare veramente a pensare a un determinato luogo, a una determinata tradizione. Alla fine tutto quello che è contenuto nel disco noi lo intendiamo molto come una sorta di musica rituale, tradizionale, di un popolo che potrebbe non essere mai esistito o che mai esisterà.
0: Ma Malesh cosa vuol dire?
1: È una parola araba che credo significhi alla lettera fa nulla, non importa.
0: Ah, ok.
1: Non ha nessun senso.
0: Never mind.
1: Esatto.
0: Proprio come dissero anche i Kurt Cobain e soci. Allora, se siete d'accordo, ci ascoltiamo qualcos'altro dal disco.
2: Certamente.
0: Old New Sun, questo sole che viene. Vabbè, voi che cosa volete dire? Un periodo di caldo così.
1: L'ha
0: tutto
1: scritta
0: quanto.
1: Lui.
2: Ma diciamo che il testo è solo un modo per rimpiazzare dei suoni con delle parole, e in quel brano ci vedevo quelle parole. Poi può essere vista anche come un inno alla stasi e al movimento e al cambio, alla rigenerazione, non lo so.
1: Bene, chi vuole essere lieto, sì.
2: Del Doman,
0: stiamo con me,
1: stiamo messi.
0: Oh, allora, disco che esce del Companion in CD e in digitale. Ora ci ascoltiamo All New Sun. Loro sono Malesh, qui in diretta su Radio Città Aperta Puzzle. Ovviamente, se volete interagire con noi, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Vi ricordo che siamo anche in diretta video e quindi ci potete vedere sia da twitch.tv/radiocittaaperta che semplicemente dall'home page di RCA. Eccoli qui, Malesh.

0: Questa è la musica dei Malesh, un altro estratto dal loro invalido lavoro To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels. E quindi abbiamo i due Malesh qui nei nostri studi, ossia Pablo Monterisi e Martino Petrella, che appunto hanno realizzato questo album dal titolo che ho appena detto, To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels. Che cosa va a descrivere questo titolo?
1: È un verso, il verso conclusivo di una poesia di Sylvia Plath, di The Ghost's Leave Taking.
0: Ah, ok. Come mai hai preso questo estratto? Avete preso, non so, rilasci il
1: suono. Suonava in modo abbastanza ultraterreno e strambo, al punto di... suonava bene con il disco.
0: Come lo traduciamo, più o meno?
1: Alla terra della cuccagna, il Cloud Cuckoo Land è quasi proverbiale. Delle ruote colorate, insomma.
0: Ok. E quindi abbiamo ascoltato un altro estratto dove si possono riconoscere ovviamente delle chitarre e voci, ma poi tanti altri strumenti. Che cosa avete utilizzato in questo album?
2: Tutto ciò che avevamo sotto mano e anche tutto ciò che non avevamo sotto mano è stato utilizzato, anche perché poi l'intero disco è stato fatto in luoghi che non sono degli studi di registrazione, principalmente camera sua e il salotto di casa mia. Quindi avevamo gli strumenti nostri, che quindi, a parte chitarre, lui, Pablo suona lud, suona diversi flauti, poi avevamo mandolini, tutto ciò che nel disco sembrano degli archi sono in realtà sovraincisioni di un basso acustico con l'archetto, e poi varie manipolazioni di campioni, suoni elettronici e altri tipi, e comunque il disco, sì, l'abbiamo fatto in due, ma comunque con l'aiuto di Leonardo Pucci alla batteria su un paio di pezzi, che suona anche con noi nei Brautigan, e invece il pezzo Erasering, che è più elettronico, un po' diverso rispetto agli altri, quello è stato fatto grazie ai campioni che ci ha fornito Damiano Tata, che è un musicista e artista visivo che conosco da tanti anni, che ci siamo ritrovati un po' in mezzo con questi suoni e noi abbiamo un po' dato una forma.
0: Ma lo portate dal vivo? Questo disco è un qualcosa solo, diciamo, in CD?
2: Beh, stiamo attualmente suonando pezzi di questo disco e altri brani inediti che non sono ancora stati registrati, con sempre Leonardo e Andrea Pucci, suo fratello, che è dei Brautigan. Siamo a corto di persone che hanno sempre le stesse.
1: Esatto.
2: Però per ora sembra funzionare dal vivo, chiaramente tutto riarrangiato, perché nel disco ogni pezzo ha un minimo di 50 tracce, quindi il lavoro principale è stato più che altro quello di cercare di riarrangiare tutto in quattro persone. Non è sempre facile.
0: E l'altra band è comunque attiva, comunque, i Brautigan?
2: Sì, è attiva, e quest'estate dovremmo registrare il nostro secondo disco.
0: Che è tutt'altro, per chi magari sta ascoltando questo, è di tutt'altro,
2: sì,
0: tipo, diciamo, la musica.
2: Parte dall'amore condiviso per certe cose più spigolose, come la no wave o le robe più punk di Marc Ribot e
0: certo,
2: Glenn Branca, tutta una serie di musica un po' più abrasiva, un po' più, che noi portiamo a un livello un po' più idiota, però nel miglior termine possibile, cioè senza idiozia i Brautigan non esisterebbero, e
0: certo,
2: cioè, ciò che genera la musica per me è semplicemente una libertà che ti fa quasi ridere, e quindi è un po' tutto un altro tipo di ambiente.
0: Beh, insomma, non a caso suonaste quella volta a fianco a Bologna Violenta, che in quel senso è un bel folle, anche lui, ricordo. È veramente
2: certo,
0: una gran bella serata, veramente riuscita.
1: Sor Nicola.
0: Esatto. Purtroppo inito meglio... adesso la nuova nomea è
1: RCCB
0: Init, che non tutti sanno cosa c'è dietro l'RCCB.
2: Ma neanch'io.
0: Lo volete sapere?
2: Certamente.
0: Roma Club Casa Albertone era una vecchia sede dove si vedevano le partite.
1: Spinto.
2: Meraviglioso.
0: Era un ex bisca, così, dove si vedevano anche.
2: Il biliardo.
0: Questo rimane tra di noi, ve l'ho svelato. Insomma, se non rimane. Purtroppo locale che al momento è chiuso per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Init, ma insomma, comunque Giampaolo e soci portano concerti anche in altre altre location. Questo è il vostro primo lavoro con Dark Companion o già avevate fatto anche qualcos'altro?
2: No, no, è il primo, gli altri si sono salvati
1: esatto.
2: Dall'essere pubblicati da loro.
0: E quindi ripetiamo, esce in formato fisico come CD e poi in digitale. Quindi abbiamo citato i Brodigan, ora i Malish che stiamo ascoltando, poi avete altri progetti, abbiamo citato i Neoprimitivi, ce ne sono ancora altri?
1: Fondamentalmente no.
2: Esiste un progetto fantasma che non è mai esistito, ovvero Pingas.
1: Esatto.
2: Che è un gruppo che suona solo free jazz nelle campagne e non ha mai registrato nulla e forse mai lo registrerà.
1: È vero, è vero.
0: E quindi un progetto, questo dei Malish, che vi consiglio assolutamente di ascoltare. Poi tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio della chiacchierata troverete l'ascolto per intero preso da Bandcamp, ed è un bel trip insomma che vi consiglio di gustare, proprio perché comunque c'è veramente tanta, come possiamo dire, fantasia all'interno di ciascuna composizione. Quindi questi sono brani proprio composti, ossia andate anche un po' in improvvisazione?
2: Sì, sì, è tutto composto. Poi alcune cose vengono anche da momenti in cui, cioè, io molte cose di questo disco, andandole a risentire, mi meraviglio di come le abbia fatte io, le abbia fatte Pablo, perché sono delle cose che a volte non penso nemmeno di aver scritto. E molto spesso c'è stata questa un po' comunione tra di noi nel trovare elementi e parti di brani che sono uscite anche per caso e contro la nostra volontà, mentre magari stavamo cercando di trovare altro, stavamo semplicemente camminando per un bosco. E la cosa bella è che mentre registravamo i brani li stavamo anche continuando a scrivere, quindi è stato tutto un processo molto a valanga, cioè,
0: certo.
2: Cioè una pallina di neve che poi è diventata un abominio.
0: Senti, ma dal vivo adesso abbiamo delle date da annunciare oppure no?
1: Sì, però dopo l'estate, se non sbaglio, vero?
2: Sì, suoniamo il 5 settembre a Bologna e poi ci sono altre date che stanno arrivando, ma che devono ancora essere.
1: È una confermata, è l'8 ottobre a Torino allo Ziggy Club.
0: Ok.
1: Dopodiché a novembre dovremo suonare a Milano, ancora in lavorazione, però si tratta di ormai le ultime finezze.
0: Poi mi sembra che voi siate, oltre che ai musicisti attenti, validi e con varie idee al proprio interno, insomma anche assidui ascoltatori, cioè mi dà l'idea che siete anche gente che va, non so se proprio a comprare, però ad ascoltare tanta roba.
1: Beh, lui lavora in un negozio di dischi.
0: È vero, però non è detto che poi compri.
1: È vero.
2: Io compro fin troppo, infatti devo fermare, però sì, entrambi ci ascoltiamo una carrellata infinita di cose, pure troppe. Quindi...
0: Di diverso stile intendo.
2: Sì, alla fine basta che la musica è buona e ci piace. E poi vabbè, ci sono tutta una costellazione di ascolti che poi hanno dato un po' il via a questo disco. Ma
0: ecco,
2: non solo...
0: cosa lo può aver guidato Malish?
2: Prego.
1: La colonna sonora di The Wicker Man, sicuramente.
2: Sì. Che è un film che abbiamo visto più o meno nel periodo delle registrazioni, da più di tutti forse dato la via, cementificato la via del disco.
1: Sì, poi non saprei, forse Uncle Meat dei Mothers of Invention.
2: Sì,
1: e ci sono una serie di dischi seminali.
2: Nature and Organization.
1: Vero. Sì, sì.
2: E poi altre cose che magari sono più degli accompagnamenti a quel periodo più che un'influenza diretta.
1: Ion dei Dead Can Dance,
2: esatto.
1: The Light Is Leaving Us All dei Current 23, ce ne sono.
0: Quindi tutta anche la scena, ecco, questa un po'.
1: I Comus, che abbiamo anche intervistato, il gruppo leggendario.
0: Avete
1: pazzesco.
0: Intervistato?
1: Sì.
0: Dove?
2: Sul web.
1: Via email, sì, per Impatto Sonoro, anche perché poi...
0: Scrivete lì?
1: Sì, entrambi, sì. C'è stato anche tutto un lungo e proficuo contatto insomma con Glenn e Bobby Sigrott, che la cantante la sentiamo tutt'oggi insomma, però ci sono anche tantissime altre influenze, cioè il gruppo incredibile dalla Slovenia attuale che sono gli Shirom, sono un gruppo pazzesco.
2: Sì.
0: Cioè, se non sbaglio sono venuti a Roma.
1: Al Monk, sì c'eravamo, sì. Poi Yulinko, che è una musicista trevigiana,
0: sì, come no.
1: Anche lei grandissimo progetto,
2: sì.
1: E, Ce ne sono tanti.
0: Beh, sì, devo
2: dire. Per citare un altro gruppo che magari si conosce poco qua, potrei dire North Sea Radio Orchestra.
1: Anche.
2: Sono un gruppo inglese quasi cameristico, però con radici comunque nel folk e nella musica inglese, che sono guidati da Craig Fortnum, che è uno che sa fare quello che fa.
0: Diciamo del negozio di dischi, diciamolo, tu lavori a una delle serie di Radiation, ma sì. Random o proprio una in particolare?
2: Quella che capita.
0: Ok, in una delle tre sedi, quindi lo potete incontrare o a Trastevere, a via San Francesco, via San Francesco a Ripa, oppure a via del Boschetto a Monti, oppure a Pigneto in via
2: Romanello
0: da Forlì, quindi ecco. È quello con i capelli lunghi, ricci, vabbè, poi lo vedete sullo schermo. E la barba, e se no tra un po' uscirà il podcast con la foto anche della band, quindi vi potrete far autografare il disco da lui. Ebbene, allora, in conclusione lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci, non ci sono limiti di minutaggio e via, quindi quello
1: allora,
0: che preferite.
1: Ti lascio l'onore.
2: The Wild Canticle.
1: Sì.
0: La seconda traccia, come mai avete scelto questa, siete d'accordo?
2: Beh, quella che ha avuto la gestazione più lunga e più in certi casi disperata, però penso che sia, penso anche Pablo sia d'accordo che sia un po' il brano che a mio avviso rappresenta un po' di più il disco e contiene un po' di più lo spirito di tutto ciò che ci circondava mentre lo facevamo.
0: The Wild Canticle, bene, come lo possiamo...
1: Credo si pronunci The Word Canticle, però perché il word è un concetto che viene dalla mitologia norrena,
0: okay.
1: Un modo di concepire il tempo in maniera non scatologica, insomma,
0: okay.
1: È semplicemente anche per quello, suona bene, è carino il titolo.
0: E va, e quindi ce lo ascoltiamo. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi microfono.
1: Assolutamente una cosa, la copertina che è stata realizzata assieme alle due maschere centrali da Rebecca D'Angelo, che è un'artista, fotografa, pittrice, illustratrice di Roma, che è anche colei che ha curato tutto il vestiario e le maschere invece della
2: con
1: cui suoniamo dal vivo. Sì.
0: Ah, quindi suonate mascherati?
1: Sì,
0: voi.
1: Sì, suoniamo mascherati con anche vesti e maschere diverse da quelle che sono rappresentate lì.
0: Quindi questi comunque siete voi dietro?
2: Sì, siamo noi anche, con alcuni aiutanti.
1: Sì, c'è mio fratello, anche uno nascosto dietro a una maschera sarda. Sì.
0: Fantastico.
2: E diciamo che concludo dicendo che questo pezzo che andiamo a sentire è un po' quello che ha iniziato un po' anche tutto il discorso dei luoghi dove siamo andati a trarre ispirazione, perché l'ultima parte del pezzo è nata dopo una lunga camminata a Tolfa, e alla fine del pezzo stesso c'è un campionamento di due flautiste che stanno studiando nella scuola di musica di Tolfa, dove siamo passati accanto, c'erano loro che suonavano, di livello che poi noi abbiamo tagliato a un certo punto, ma da quando abbiamo tagliato in poi suonavano funiculi.
1: Sì.
0: Ma c'è un posto, rispondetemi se potete dirmi pure no, se c'è un posto in qualche modo proprio della Tuscia, di quelle parti lì, che trovate particolarmente mistico e ispiratore?
1: Per questo disco sicuramente l'abbiamo già detto, l'antica Monterano, però ce ne sono tante, c'è il parco del Marturanum nella zona di Barbarano, la gola di Blera, ma ce ne sono tante, Calcata che dall'altro lato del lago, però insomma,
0: certo. Benissimo, no, anche perché sono tutte zone molto belle che amo particolarmente. Quindi The World Canticle per Malesh, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Eccoli qui.

la musica è quella dei Malesh, quindi ci siamo fatti una bella chiacchierata con loro. To the Cloud Cuckoo, Land of Color Wheels, l'album che ci siamo gustati insieme. Tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Vi ricordo che poi questa trasmissione va anche in replica il martedì e quindi potrete riascoltare anche questa intervista domani, oppure oggi, vabbè, insomma, di martedì dalle 12 alle 14 ci sarà di nuovo modo di poter rigustare anche la chiacchierata con il gruppo, con il duo dei Malesh. Rimanendo in ambito italiano, in ambito di una ricerca tra suoni ancestrali, musica etnica, tribalismi e anche, ecco, registrazioni particolari, conosciamo bene la storia dalle mie parti degli Hermetic Brotherhood Luxor, della loro etichetta la Transponsonic, quindi progetti che vengono da Macomer, dalla Sardegna più oscura. E quindi qualche tempo fa è uscito l'album di Mirko Santoru dietro la sigla MS Miroslav, Liquid Strings, e noi ci ascoltiamo Notturno per Guseng.

da Macomer, dalla Sardegna, Mirko Santoru, MS Miroslav, Liquid Strings, quindi questo lavoro per l'artista sardo, registrato durante l'equinozio del 2025 presso la caverna di Nasprias, comunque in Sardegna, e quindi... Ah sì, tra l'altro qui ha utilizzato suoni utilizzando uno smartphone o dei smartphone danneggiati. Vabbè, insomma, una sperimentazione per questo artista che ben conosciamo sia con questa sigla che con Hermetic Brotherhood of Luxor e poi anche con l'etichetta La Transponsonica. Rimanendo sempre in ambito di suoni un pochino più mistici, sono tornati i modenesi Ataraxia, il loro nuovo album si intitola Silfered Fair e questa è la seconda traccia dal titolo Brain Win per Ataraxia.

Ataraxia, bel disco, bel ritorno per loro, formazione storica che viene da Modena, già attivi dalla seconda metà degli anni 90. Questo è il nuovissimo album per loro.

gol ben trovato anche a Cacciarus, che è all'ascolto. Vedo anche che c'è un suo messaggio, ma vediamo se lo riesco a visualizzare, che ho qualche problema. Vediamo un po'. Ah, eccolo qui, sì, ottima location, canale Monterano, esatto, dove è la foto dei Malesh, che sono stati i nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta. Ed è già online il podcast dell'intervista con il gruppo, la trovate in home page sul sito di Radio Città Aperta. A proposito di belle voci importanti, beh, Sophie Harris, la frontwoman dei signori Modern Woman, gruppo di Londra che ha esordito proprio di recente con l'album Johnny's Dream World, uscito il 1 maggio, e sono stato molto contento di poter aver intervistato la band qui in diretta quando è stato pubblicato il disco, edito dalla One Little Indian. Ci si muove un po' tra pop, art pop, wave, esplosioni un pochino più fragorose. Allora, ci ascoltiamo Offerings, loro sono Modern Woman da Londra.

E questo è il bel lavoro dei signori Motor Woman guidati da Sophie Harris. Se volete riascoltare la chiacchierata con la band la trovate in home page, no scusate, la trovate nella sezione podcast sul sito di Radio Città, perché in home page trovate l'intervista odierna con i Malesh. Allora, quest'oggi ho mattina presto, mi sono svegliato prestissimo, quindi vabbè, mi sono messo un po' a gigioneggiare con YouTube e mi è apparso magicamente questo documentario del 1981 con alcuni gruppi della Deutsche Welle tedesca. Beh, io sono un cultore della Neue Deutsche Welle tedesca, quindi dei gruppi post-punk sperimentali dei primi anni 80. Però di questi ne conoscevo veramente pochissimi, giusto i Palais Hamburg e i DAF. Il resto mi mancano tutti, ho fatto delle ulteriori belle scoperte, tra cui, ad esempio, ci ascoltiamo un paio... Vabbè, sì, un paio di gruppi, sarebbe anche bello metterne un terzo. Vediamo un po', intanto, ci ascoltiamo i Mannschreck, eccoli qui. Loro venivano dalla Germania. Neue Deutsche Welle, 1981, Mannschreck.

0: 1981, uno dei gruppi oscuri della Neue Deutsche Welle tedesca, si prendevano il nome di Mashrek, sì, perché alcuni nomi della Neue Deutsche Welle tedesca, bene o male, ricercando, sono usciti fuori dai Palais Schaumburg. Vabbè, i più famosi sono Astor Sandern e Bauten, e poi i vari progetti FMI Night, gli Abwärts, potremmo citarne veramente tantissimi. Feci anche uno special qui a Radio Città Aperta un po' di anni fa, dedicato proprio alla Neue Deutsche Welle tedesca. Potete andare a ricercare il podcast sul sito di Radio Città Aperta, puntata di 2 ore che fu veramente molto interessante, dove misi varie chicche. Però tra quei nomi non c'erano quelli che ho scoperto oggi, e devo dire sono state ulteriori così sorprese, devo dire niente male. Ad esempio questi che arrivano avevano anche un nome un po' provocatorio, Deutscher Kaiser, il Kaiser tedesco. La canzone è Halli Galli Tanzfurzli, loro venivano da Halen, quindi dalla Baden-Württemberg. Eccoli qui, 1981, Deutscher Kaiser.
1: Steigen Sie ein, fahren Sie mit. 2 Personen in einen Bob, bitte. Halligalli tanzt für Sie.

interessantissimo documentario dove ci sono videoclip tutti in bianco e nero di varie formazioni poco conosciute, almeno da me, della nuova, della New Wave tedesca, della Neue Deutsche Welle tedesca dei primissimi anni Ottanta. Era la Germania divisa dal muro. Ci sono delle realtà molto interessanti e devo dire che mi appassiona ancora di più quindi nell'ammirare il circuito musicale della Germania di quegli anni lì. Beh, insomma, diciamolo, quando non c'era questa globalizzazione ogni nazione sviluppava un proprio suono particolare. La New Wave italiana era in un modo, il post-punk italiano era in un modo, quello inglese in un altro, e quello tedesco ad esempio anche, ma penso anche a quello olandese, belga e polacco, e insomma, quindi adesso magari escono tanti progetti interessanti ma da varie nazioni, ma un po' tutti simili, non hanno quella propria particolarità nazionale che invece c'era una volta. Altro progetto interessante da noi, Deutsche Welle tedesca, che ho conosciuto ora grazie a questa visione di un documentario, vi consiglio di andare a vedere, cercate su YouTube Deutsche Welle tra parentesi 1981 German Underground Music e NDW, o insomma Deutsche Welle Documentary, e ci sono tutte queste belle cose, dura più o meno una quarantina di minuti.

Si chiamano Front 1981, un'altra bella realtà della Neue Deutsche Welle tedesca, e che appunto in questo caso è stata anche resa disponibile, più accessibile, perché è stata ristampata la loro opera, la trovate anche su Bandcamp, mentre gli altri gruppi insomma sono di difficile reperibilità e i dischi costano un bel po', quelli che vi ho citato in precedenza. E a proposito di post-punk 1981, ma inglese, da Nottingham, beh, andiamo a gustarci i grandi Medium, formazione che, beh, già abbiamo ascoltato recentemente nel loro intreccio di post-punk molto angolare, white funk, ballabile da una parte ma anche scheletrico dall'altra. Beh, The Glitter House è stato il loro album del 1981, quindi coevo a quello che abbiamo ascoltato ora, un gruppo che, beh, mi sono rigustato di recente, quindi ho voglia di riproporvi il loro album che fu d'esordio, appunto The Glitter House 1981, per la band inglese, che fu lanciata soprattutto da un brano che ora andremo ad ascoltare, che si chiama Angry So Angry, che nel 7 pollici venne remixato anche da Adrian Sherwood della All New Sound. Gran brano, che ebbe anche un certo seguito all'epoca. Poi Medium sono ricordati tra i cultori di un certo stile musicale, ma sicuramente poco noti e più, e invece è una band che merita assolutamente, e ora ce l'andiamo ad ascoltare. Angry So Angry, Medium, poi ascolteremo Glitter House per intero all'interno di 33x2 come disco del passato, mercoledì prossimo. Eh sì, perché come ho detto prima, come disco novità avremo il nuovo dei Boards of Canada, Inferno, quindi sono unità più elettroniche, e invece come disco del passato post-punk e white funk con Medium.

Hungry So Angry, grande brano dei Medium da Nottingham, e ascolteremo il loro album dell'81, The Glitter House. E siete in diretta, se seguite il lunedì, con Gianluca Polverari, Puzzle, 17.44, se ascoltate il martedì è la replica sempre di questa trasmissione. E quindi andiamo avanti con la musica dei Putan Club. Questa è la loro Filippino dal vivo, per il gruppo guidato da François Régis Cambusin e Gianna Greco, disco uscito nel 2024, Field October, Filippino per Putan Club.

Loro si chiamano Putain Club, un duo potentissimo anche dal vivo, italo-francese guidato da François Richie Cambusat e Gianna Greco. Questo è un album che usciva per Glitter Beat ormai un paio d'anni fa. Li attendo con qualcosa di nuovo. Loro sempre in giro con un sacco di concerti, un sacco di così eventi, e quindi formazione assolutamente rispettabile, non solo per la musica ma anche per la filosofia che portano avanti proprio del do it yourself su più fronti, una loro resistenza culturale sempre lodevole. Ed è da lodare anche questo bel disco di una formazione che viene da Roma. L'ho già suonato in anteprima venerdì all'interno di Alternitalia. Loro si chiamano Tel Cucira. È uscito questo album, La luce è su un poema collettivo, da Roma, un sound tra neoclassica, folk, free jazz, art rock, elettronica, molto bravi. Tel Cucira, questa è la loro Tarantella.

Decisamente suggestivo, riuscito, molto bello questo lavoro dei Tel Kujira da Roma. Si intitola l'intero lavoro La luce su un poema collettivo, titolo in spagnolo, in portoghese, che è anche la lingua di Lucrezia Dolt, vista proprio qualche giorno fa in quella del Monk, è passata in tour con alcune date. Devo dire, è stato un concerto molto rarefatto, molto d'atmosfera, e sono mancati, diciamo, gli elementi che l'hanno fatta conoscere in passato dalle suggestioni più, possiamo dire, elettroniche, ricercate, collegate anche a dinamiche diciamo sonore della sua regione, della sua nazione di provenienza, la Colombia. È stato un set dalle atmosfere quasi più jazzy, molto sussurrate, molto rarefatte. Concerto quindi comunque piacevole, bello, visto al Monk dal sottoscritto, e proprio con lei andiamo a concludere l'odierna puntata di Puzzle, di questo gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Oggi abbiamo avuto ospiti quindi i Malesh, il podcast e l'intervista è già online sul sito di Radio Città Aperta, e poi tra poco sarà online anche l'intera trasmissione, sempre sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Oh, non andate via, perché tra poco, se seguite il lunedì, sarà protagonista dopo di me Eleonora Tagliafico con Rock Trotter. Se invece seguite il martedì, dopo di me La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. Per quel che mi riguarda, ci ritroveremo con la trasmissione Puzzle, ovviamente lunedì prossimo dalle ore 16, ma qui sono in onda anche con altre conduzioni, quindi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle 10, poi a seguire 33x2 dalle 12, dove vi farò ascoltare per intero l'album The Boards of Canada come disco novità, ossia Inferno, e come disco del passato, il medium di Glitterhouse. E poi venerdì di nuovo in onda dalle 16 con Alternitalia, solo musica italiana. Invece quella che arriva adesso è un'artista proveniente dalla Colombia, ma poi di base a Berlino, compagna attuale di David Sylvian. Lei è Lucrezia Dolt, Arita Consal, dal suo album del 2025 A Danger to Ourselves. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao!

0: Che spilfarro, cugno.
1: Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, io sono Eleonora, questa è Rock Trotter e state ascoltando Radio Città Aperta. In questa puntata di lunedì, primo di giugno 2026, prima giornata e primo lunedì di giugno, quindi saremo insieme dalle 18 fino alle ore 20, 18 e un quarto circa. Ormai diciamo che sono un po' larghe, prima di me c'è stato Gianluca Polverari con Puzzle qui su Radio Città Aperta, che vi ha tenuto compagnia dalle 16 alle 18 appunto. 340-197-4468 il nostro numero di WhatsApp per interagire con la nostra diretta. Seguiteci sui social. I social sono Instagram, Facebook, ma per quanto riguarda Radio Città Aperta anche X, che sostituisce l'allora Twitter, e anche Mastodon e Blue Sky. E invece Rock Trotter lo trovate solamente su Instagram e su Facebook. È ripartita la sigla. Niente, ho deciso ancora di farmi accompagnare dai NoFX per queste puntate. Allora vi svelo il programma della giornata, che sarà alle 18.30. Avremo l'intervista con Andrew, che ci presenta il nuovo EP Il Brutto. Abbiamo sentito Andrew su queste frequenze un bel po' di volte, adesso è il momento di presentare appunto Il Brutto, e quindi tra un quarto d'ora circa lo avremo in collegamento telefonico qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo ci andiamo a sentire la prima canzone del giorno, loro sono i Foo Fighters, visto che si stanno avvicinando anche i live a cui partecipo, la sottoscritta parteciperà, e quindi questa è Run.

Run, Foo Fighters, bellissima questa canzone che deriva dall'album Concrete and Gold, mentre adesso il nuovo album dei Foo Fighters si intitola Your Favorite Toy, grazie al quale poi faranno il tour e non vediamo l'ora di ascoltarli. Andiamoci a sentire adesso un classicone dei Limp Bizkit, veramente questo è un classicone degli anni 90, quello che abbiamo ascoltato prima dei Foo Fighters era appena del 2017, epoca pre-Covid. Sapete che ormai si distingue per forza in un periodo pre-Covid, post-Covid, in tutte le cose. Si può fare riferimento, però secondo me, ma anche secondo molti altri, c'è un periodo che viene prima, che è venuto prima del Covid e poi post-Covid. Dicevo, andiamoci ad ascoltare questa cosa che è un classicone dei Limp Bizkit. Mi sono scordata di dirvi che mi troverete anche in replica, Rock Trotter andrà in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno qui su Radio Città Aperta. Arrivano i Limp Bizkit con Break Stuff.

0: Era Aria di Andrew qui su Radio Città Aperta Rock Trotter. Diamo il benvenuto ad Andrew, sempre a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Ciao Andrew.
1: Ciao a tutti, c'è Eleonora, ciao a tutti.
0: Bentornato, visto che insomma ci siamo sentiti già direi un bel po' di volte. Anche tu stai diventando un ospite frequente di Rock Trotter.
1: Ma con grande piacere anche.
0: Beh, perché sei anche... Dimmi.
1: Fantastica ed è sempre bello andare a trovare tutte queste belle realtà sparse per il paese, ecco.
0: Mi fa piacere, perché sei anche molto prolifico comunque come artista, direi. 2 anni fa, insomma, ci siamo sentiti per il tuo album e poi La rabbia che ho dentro, e poi adesso sei uscito con l'EP da cui è tratta questa aria, quindi Il brutto, eccoci Andrew.
1: Sì, c'era una gran voglia di comunicare, di far uscire qualcosa dalla sala prove verso l'esterno, ed eccoci qua, insomma. Chi mi segue lo sa, è Andrew, un progetto nato da me in una situazione un po' particolare, poi essendo diventati a tutti gli effetti un gruppo, volevamo far uscire qualcosa di più corposo rispetto al singolo Vuoto che è uscito l'anno scorso, che è stato il primo lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, e quindi insomma ci siamo messi al lavoro e Il brutto è il risultato.
0: Ok.

0: ora. Ecco, poi dal punto di vista dei testi magari analizziamo in seguito.
1: Sì, noi sicuramente la nostra caratteristica, e può piacere o meno, ma è indubbiamente quella di tenere piede sull'acceleratore a tavoletta, ecco. Quindi mischiare un po' le nostre fonti di ispirazione, e indubbiamente tra queste c'è anche l'hardcore, il punk è ovvio e scontato, c'è un certo tipo di metal, e ci sono tante altre cose che pian piano vorremmo andare anche a esplorare, ecco. Devo dire che è sempre stata una caratteristica di Andrew, per il momento e indubbiamente resta un po' il cuore del progetto, quello di essere molto liberi di spostarsi da un genere all'altro, anche nell'ambito dello stesso disco. In questo caso ci siamo un pochino più concentrati su sonorità, esatto, che sono più hardcore punk, trascurando momentaneamente magari qualcos'altro che avevamo messo nel primo album, ecco.
0: Certo, assolutamente. Ricordaci, Andrew, insomma, i musicisti che ti accompagnano in questo progetto anche.
1: Certo, c'è Marco Ruggero alla batteria, con cui ho collaborato per tantissimi anni in svariati progetti, è stata la prima persona che mi ha affiancato, con cui abbiamo realizzato anche il nostro primo album, La rabbia che ho dentro. Poi c'è Riccardo Ruggero al basso e Luca Pupino alla chitarra, e siamo una formazione ormai stabile da un paio d'anni, quindi molto affiatata e molto, molto rodata. Devo dire che ci sentiamo in famiglia quando saliamo sul furgone e andiamo in giro assieme, ed è una cosa molto, molto piacevole, meno scontata di quello che si pensi, ecco.
0: Beh, direi proprio di sì, direi. E quindi mi dicevi, insomma, c'è anche un'esigenza, ovviamente, come la gran parte dei musicisti, di esprimere la propria idea in questi testi che portate, giusto? Aria ovviamente ne è un esempio, ma anche il resto poi dell'EP del Brutto. Perché soprattutto il Brutto?
1: Ma il Brutto fa parte di un discorso un pochino più ampio che per il momento non svelo ancora totalmente.
0: Ah, okay.
1: Diciamo che stiamo lavorando un po' nel medio periodo, ecco, il Brutto è il primo passo.
0: Uh-huh.
1: Però sicuramente vuole essere sia un taglio ironico, nel senso autoironia, che magari è quella che puoi trovare nel testo di una canzone punk, un po' prendere in giro noi stessi, perché siamo un po' poco punk, un po' poco hardcore, un po' troppo punk, un po' troppo hardcore, non si capisce niente. A qualcuno questa cosa piace molto, ad altri piace meno, e quindi ci vogliamo sempre un po' prendere alla leggera, e c'è questa ironia, quindi siamo un po' come i rossi brutti, e un po' perché quello che c'è fuori dalle nostre case, devo dire che ultimamente è sempre peggio. I nostri testi, chi ci conosce lo sa, sono molto legati all'attualità e al sociale, diciamo, e quindi ecco, non è un bel mondo in questo momento.
0: No, assolutamente, infatti
1: anche questo fa parte un po' dell'esigenza di esprimersi, devo dire, perché stiamo vivendo e vedendo cose che non vorremmo, e per il tipo di musica, il tipo di sound che abbiamo e per il tipo di testi che abbiamo, ci si accende delle fiammelle che abbiamo bisogno di far sfogare, di trasformare in musica, ecco.
0: E questo direi che è un po' il tema portante anche nell'album precedente, Nella rabbia che ho dentro. Comunque accostavi tematiche personali, comunque riflessioni sul mondo che ci circonda, quindi è un po' una tematica che porti avanti, ecco.
1: Sì, io credo che, anche se è un tema attuale, quello di alcuni artisti che invece preferiscono farsi gli affari propri, diciamo, io credo che per me sia inscindibile la cosa, nel senso, il mondo che mi circonda ovviamente contamina anche il mio. Ognuno ha la sua vita e può essere un bel periodo come un brutto periodo, però la qualità dell'ambiente che si attorno, la qualità della vita, e non parlo degli agi, delle piccole cose di tutti i giorni, parlo proprio, cioè adesso stiamo vivendo una fase nettamente negativa, almeno nella nostra parte di mondo, ma credo non solo, ci sono stati anche dei periodi molto più luminosi e produttivi e positivi, ecco. Mm-hmm.

0: Io credo che quelle cose, nonostante la nostra società purtroppo qualcosa di brutto ce l'abbia sempre, io non sono una persona negativa che tende a vedere solo quello, anzi cerco di trovare sempre il bello e il positivo nelle cose, anche nella propria rabbia, come ho spiegato quando è uscito il nostro primo album.
1: Sì.
0: Però ecco, sì, indubbiamente il mondo che ti circonda coinvolge, ti prende, quindi per me sono inscindibili queste cose, non riesco a non riflettere su quello che succede quando leggi il giornale, guardi la TV, vedi cosa sta succedendo in alcune aree del mondo meno fortunate di noi, ecco.
1: Infatti ti volevo chiedere proprio questo, pensi che sia ancora valido ovviamente il punto di vista dell'osservatore occidentale che è privilegiato fondamentalmente, o ci sono anche delle cose secondo te che vanno un po' sistemate pure da noi?
0: Ma è indubbiamente privilegiato, perché nonostante tutti i difetti che abbiamo, probabilmente grazie anche alla prepotenza del mondo occidentale, diciamo che siamo fortunati, perché probabilmente sfruttiamo anche le risorse che dovrebbero essere di qualcun altro, e di conseguenza noi siamo meglio di buona parte del pianeta. Ma provando ad andare oltre qua, non è merito mio, non è colpa mia di essere nato qui, come non lo è di nessuno nel luogo in cui è nato. Io credo che proprio questa ci dia anche una grossa responsabilità. È proprio l'Occidente il primo che non può tacere e non può stare zitto quando vede succedere determinate cose. Ne penso chiaramente a Gaza, è ovvio che è scontato, ma non solo, anche la situazione che sta vivendo Cuba, quello che è successo in Venezuela e quello che succede in tutti quegli altri posti del mondo dove facciamo finta che non ci sia niente, perché noi semplicemente non ne parliamo più, dato che siamo distratti da cose anche giuste ma più grandi magari, o più o che sentiamo più vicine a noi in questo momento. I nostri governi, anche noi stessi, siamo responsabili in buona parte, ed è indubbiamente uno dei motivi per cui non possiamo tacere, far finta di niente, esprimersi, confrontarsi e cercare di creare un dibattito costruttivo e positivo. Io credo che sia essenziale, fondamentale.
1: Ok. Beh, allora direi, dopo questa riflessione, magari torniamo sull'autoironia, come hai detto tu, ce l'hai presentata così, della canzone punk, anzi una canzone punk che è contenuta nell'EP, e ce l'andiamo ad ascoltare, vero Andrew?
0: Volentieri.

0: Ed era una canzone punk sempre da Il Brutto. Torniamo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Andrew. Ed eccoci qua. Ciao Andrew, io provo sempre se va la parte tecnica, perché non si sa mai. Comunque, traggo proprio la domanda da questa canzone. Beh, bellissima la parte dove dice riscatti punti scena da H&M, cioè quella è fantastica. Quella la possiamo capire magari solo noi che siamo nell'ambiente. Cosa sono i punti scena?
1: Sì, probabile.
0: Comunque, ti volevo chiedere, invece, visto che sei un musicista anche abbastanza, direi, rodato, ecco, con chi ti piacerebbe fare una collaborazione eventualmente?
1: Ma bella domanda, è una cosa che ogni tanto mi stimola, perché quando ti metti a creare, diciamo, musica, vengono fuori anche le tue fonti di ispirazione. Spesso sono irraggiungibili, altre volte invece ti rendi conto che magari basta alzare il telefono e qualcosa può nascere, ecco. Okay. Devo dire che ultimamente sono molto stimolato dal cercare di provare a trasportare in musica, e non per forza intendo dire in generi musicali, ma questa voglia di crossover, nel senso di passare da un genere all'altro, che Andrew ha sempre avuto. E è un po' che ho lo schiribizzo di collaborare con una band che ho sempre amato tantissimo, che poi col tempo sono diventati anche dei cari amici, che sono i Magazzini della Comunicazione.
0: Ah.
1: Non so se hai presenti, sono una band marchigiana nata negli anni 90 che ha ripreso di recente a suonare. Loro fanno crossover, quello vero, quello d'altri tempi, così come va fatto. Mm-hmm. E secondo me però abbiamo tanto in comune a livello di sonorità, e potrebbe nascere qualcosa di molto particolare.
0: Dai, allora staremo a vedere cosa succede, ovviamente, nel futuro, magari.
1: Vediamo. Mi piace rimanere nella scena underground e vivere le sue sfaccettature, diciamo, ecco.
0: Beh, anche perché direi che la scena underground, io me ne occupo con le interviste, ovviamente, però è prolifica anche lei, cioè, nel senso, escono sempre fuori cose abbastanza nuove, cioè, io sono anche stupita.
1: Sì, io sento spesso dire che non c'è più la qualità della musica di una volta, e in parte sono d'accordo e in parte no, nel senso che forse a livello mainstream un po' si è persa questa cosa di cercare il bello e le cose, si cerca la vendita, si cerca la cosa che può funzionare immediatamente, e di conseguenza io credo che la qualità effettivamente sia un po' calata. A livello underground invece questo ragionamento è completamente diverso. A livello underground ci sono un sacco di perle che semplicemente non valorizziamo e non cerchiamo più come un tempo, probabilmente. Credo che sia più difficile oggi emergere dall'underground rispetto a prima, ed è un po' un'assurdità, perché in realtà il mondo è più piccolo con lo streaming e con le possibilità che una band ha di farsi sentire, ma nel marasma della quantità di band e promo e tutto quello che gira, probabilmente l'ascoltatore si perde un po'.
0: Assolutamente, concordo. Preferisci il momento della registrazione o il momento del live? Qua è veramente una domanda un po' scontata anche, forse.
1: È come dire se preferisci il giorno o la notte. Anche a periodi. Io preferisco il live. Andare in giro per me è l'essenza di un artista e di un gruppo. Devo dire che però quel momento in cui ti chiudi in studio, soprattutto quando riesci a fare le cose in maniera compatta, diciamo, senza dilirle troppo nel tempo, perché poi la vita è, ognuno ha le sue cose, non sempre tutta la band riesce ad andare in studio insieme, magari per qualche giorno o settimana, e concentrarsi esclusivamente su quello, ma quando si riesce a fare è un momento magico, è un momento bellissimo, perché si crea qualcosa da zero e lo vedi crescere, lo vedi plasmare, ed è una cosa meravigliosa. D'altra parte lo faccio solo con l'idea che poi lo porterò in giro. Andare in giro è la mia vita.
0: Infatti,
1: con la chitarra in mano viaggio, io sono un viaggiatore, proprio andare in giro è la cosa più importante della mia vita, indubbiamente.
0: Beh, insomma, il connubio musica e viaggio direi che ci sta a tutto proprio. E ne approfitto da questa domanda proprio per chiederti: ci sono live che vuoi sponsorizzare in programma? Sponsorizzare? No, che vuoi pubblicizzare, ecco.
1: Sì, noi in realtà stiamo un pochino rallentando in questo periodo dal punto di vista dei live, perché sono in giro con i Pancreas e ovviamente abbiamo un'estate caldissima, solo 4 date solo sta settimana abbiamo appena fatto,
0: okay.
1: E quindi diventa complicato incastrare concerti con Andrew. Abbiamo fatto tanto quest'inverno, faremo tanto il prossimo autunno ed è una minaccia, ci stiamo già lavorando. Quest'estate ci saranno altri, abbiamo fatto dei concerti di recente, abbiamo fatto un bellissimo festival a Vittorio Veneto, tra l'altro tra i quali oltre il Circus Punk c'era proprio anche i Magazzini della Comunicazione, è stato ecco. Bellissimo condividere il palco. Abbiamo altri 3-4 eventi da qui a settembre, ma non sono ancora annunciati, quindi io dico solo di restare connessi alle nostre pagine social, ecco, dove verranno annunciati man mano. Chi ci segue lo sa, noi viviamo molto anche di queste fiammate improvvise. Andrew è fatto così, noi abbiamo già delle cose in ballo, ma magari le annunciamo 3 settimane prima, 2 settimane prima e rock and roll, insomma.
0: Quindi
1: ci sono delle cose, ma state connessi che arrivate. Devo dire che mi piacerebbe molto venire dalle vostre parti, ancora lavorando per questo mi piacerebbe molto.
0: Dai, chissà che un giorno infatti ti vedremo qui a Roma, nel Lazio in generale, con il tuo progetto. Nel frattempo, insomma, ti volevo chiedere, Andrew, noi ci salutiamo con l'ultima canzone che è Santi o Bastardi, ma un'ultima domanda, io ho queste domande un po' che possono essere così, però magari, vabbè, te la faccio. Senti che stai realizzando comunque, non il tuo sogno, però insomma stai in qualche modo riuscendo a trasmettere anche il tuo messaggio attraverso questa musica?
1: Sì, io devo dire che in particolare con l'uscita di questo EP e di questa canzone di cui stiamo parlando adesso, Santi o Bastardi, ho ricevuto tanta gente, mi ha scritto, mi ha fermato ai concerti, anche dei Pancreas, per dirmi che aveva apprezzato molto il messaggio che volevo comunicare e le nuove uscite, insomma. Devo dire che è una cosa ancora un po' nuova per me, nel senso, come hai detto, sono un musicista rodato da un quarto di secolo di tour e chilometri, però è la prima volta col progetto Andrew che mi metto a cantare e a scrivere i testi da zero, nel senso, ho sempre partecipato alla scrittura in quasi tutti i progetti in cui ho suonato, ma è la prima volta che li scrivo per me e li canto, quindi sono oggettivamente tutta farina del mio sacco ed è una cosa che mi sto ancora prendendo un po' le misure, diciamo.
0: Okay.
1: Come abbiamo detto prima, mi piace dire quello che penso, mi piace essere molto chiaro e diretto, e quando vedi che il tuo messaggio, soprattutto sulle cose più personali, arriva alla gente e queste persone si prendono anche la briga di perdere qualche minuto a chiacchierare con te o a scriverti per dirti che sono stati colpiti o ti ringraziano per un testo che li ha aiutati a superare una fase, beh sì, ti fa sentire realizzato, dà senso a tutto quello che fai, insomma, le fatiche fisiche, economiche che uno mette in un progetto musicale, che non è mai una cosa facile, ecco.
0: Benissimo. Quindi ci vuoi dire qualcosina al volo su questa traccia che andiamo ad ascoltare?
1: Sì, è una canzone a cui tengo tantissimo, è un messaggio, volevo lanciare un messaggio, è un inno, insomma, a non farsi catalogare, a essere sempre se stessi e a fregarsene del pensiero degli altri, nel senso, quando vogliono inquadrarti e metterti in schemi prestabiliti. Bisogna essere se stessi, bisogna fare quello che sentiamo di dover fare, perché appunto la canzone dice non siamo tutti o santi o bastardi, ma è nelle sfumature che c'è la bellezza del mondo e anche dell'essere umano.
0: Una cosa che è sempre più difficile al giorno d'oggi.
1: Sempre più difficile, esatto. Un po' lo stesso ragionamento dell'aspetto musicale che abbiamo fatto prima. Cioè, è tutto più immediato, eppure per assurdo stiamo perdendo le sfumature.
0: Sì. Io ti ringrazio tantissimo, Andrew, per essere stato nuovamente qui con noi su Rock Trotter, su Radio Città Aperta, e insomma ti invito a tornare, oppure ci vedremo sicuramente live la prossima volta.
1: Grazie a voi per lo spazio, spero veramente di poter venire presto a suonare dalle vostre parti, continuate ad ascoltare Rock Trotter e grazie mille. Ciao a tutti.
0: Ciao Andrew, ciao ciao.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sarrinella e le pallottole insieme ai Libidine con Faccio solo quello che mi va. E ne approfittiamo adesso, ci ascolteremo un altro singolo dei Libidine che è derivante dall'ultimo album Trip. Il singolo si chiama Verdi Blu, ma per dirvi che Libidine e no, Sal non c'è. Sal non c'è, anzi lo salutiamo se ci sta magari ascoltando. E i Libidine saranno presenti al Pancadeca Festival, che tornerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia, sempre a Milano. E quindi saranno tra gli altri protagonisti del Pancadeca Festival, e tra cui Uguaglianza, Duracell, Trauma, Great Chew, Talco, ma soprattutto MXPX.
1: Sola notte toccherà scavare, faccio solo quello che mi va. Non ho idea se esiste un'altra strada.
0: Ci andiamo a sentire quindi i Libidine con questa traccia Verde Blu.

I Placcaggio da Ziggurat, album del 2015, che tra l'altro abbiamo esplorato benissimo con Gabriele Galvano, il cantante dei Placcaggio, insieme quando è venuto qui e abbiamo fatto una super mega intervista, super mega retrospettiva sulla carriera dei Placcaggio. Sono tornata in voce dopo una mezz'oretta perché volevo farvi ascoltare insomma la mia playlist di oggi dedicata al punk rock, ma ci sono, basta vedere insomma sulla titolatrice su www.radiocittaaperta.it se ci sono i titoli in tempo reale, vuol dire che ci siamo anche noi. Abbiamo ascoltato Kina, Nessuno Schema, Crunchy Croc con Johnny, Devassa con Ginger, I Pancreas con Salta, Venere Gommosa con Brucia per Sempre, gli ultimi con Tutto Sbagliato e, come vi avevo annunciato, già I Libidine con Verde e Blu. Adesso direi che ci andiamo ad ascoltare, visto che l'ho tanto preannunciato, è finalmente uscito anche l'ultimo album di Giancane, Non ti riconosco più, che dà anche il titolo poi alla serie Netflix di Zero Calcare, quindi Non ti riconosco più. Non ci andiamo a sentire magari la title track, che già avete sentito anche molto, ecco, sulla serie, se l'avete vista, mi raccomando, diteci la vostra al 340 197 4468, WhatsApp in diretta ancora per una mezz'oretta qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Ci andiamo ad ascoltare Depressione Sospesa, Giancane da Non ti riconosco più.

E questo era Giancane con Depressione Sospesa, scusate, dall'album che è uscito da poco, Non ti riconosco più, che fa un po' da, diciamo, accompagna, ecco, la serie Netflix di Zero Calcare, intitolata, scusate, non l'ho detto, Due Spicci. Ne è stato parlato tanto, se ne parla ancora in questi giorni, cioè si continua a parlare dovunque mi giri, veramente su internet si trovano recensioni della serie. Soprattutto, cioè, non ho letto una recensione, scusate, negativa, ho letto solo recensioni positive, quindi buono, cioè bene per Zero Calcare, ovviamente. La sigla è fantastica, io penso che queste musiche siano fantastiche, quindi Giancane un po' abbandona, ecco, quel cantato romano grottesco, scusate che poi mi mena, se dico grottesco volevo dire un po', ecco, con la voce roca intendevo questo, ovviamente abbandona un po' questo cantato per queste sonorità, per queste atmosfere un po' più delicate. Vabbè, va, ce l'andiamo ad ascoltare, Non ti riconosco più.

Qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta per questi ultimi 25 minuti insieme in questa puntata di lunedì 1 giugno 2026. Vi ricordo, ma scommetto che non ve lo siete dimenticati, che domani è festa e quindi andranno le nostre programmazioni speciali qui di Radio Città Aperta. Mi raccomando, voi sosteneteci sempre. Un altro modo per sostenere Radio Città Aperta è quella ovviamente di donare, con le vostre donazioni che potete fare tramite il tasto sostieni accanto al player da cui ci state ascoltando. Allora, un'altra cosa, visto che questo, che cos'era, un giro di basso o di chitarra, adesso non me lo ricordo, comunque mi ricordava molto Enema of the State, che tra l'altro, cioè, oggi ricorrono 27 anni da cui, cioè da quando è stato rilasciato Enema of the State dei Blink 182. 27 anni fa, quindi nel 1999, i Blink rilasciavano questo album che ha fatto veramente la storia, direi. Tracce come ovviamente What's My Age Again, Adam Songs, All the Small Things, ma anche le altre, Matt per esempio, che ci andiamo ad ascoltare, hanno fatto la storia del punk rock californiano degli anni 90. E quindi dicevo, ci andiamo ad ascoltare Matt, Blink 182.

Ed era Matt, Blink 182, da Enema of the State, che compie oggi 27 anni. E quindi finiamo questa puntata di Rock Trotter, l'ultimo quarto d'ora che ci rimane, con un po' di indie rock, inteso proprio in senso britannico, con le sonorità poi che abbiamo sentito anche all'inizio di questa puntata, nel mentre tra Puzzle e Rock Trotter, poi all'inizio di Rock Trotter vanno ogni tanto delle tracce musicali, e quindi in questo caso c'erano, ho sentito gli Arctic Monkeys sicuramente, ma c'era anche qualcos'altro, per cui adesso ce l'andiamo a riascoltare, ecco, come abbiamo, come si dice, come è iniziata anche così finisce. Ci salutiamo dopo, non vi preoccupate, io intanto sto scegliendo la traccia da farvi ascoltare adesso, ma gli Hives sono un po' un ponte di collegamento tra il punk e l'indie, quindi andiamoci ad ascoltare gli Hives, assolutamente.

Ed erano i Kaiser Chiefs con Record Collection qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, che è giunta al termine della sua puntata di quest'oggi, ripeto, lunedì 1 giugno 2026. Quindi io ringrazio ancora tantissimo Andrew per averci presentato il suo EP e Il Brutto qui su Radio Città Aperta, e lo ringraziamo tanto, lo invitiamo a tornare, restate connessi sui suoi social, Andrew Official su Instagram, mi raccomando, per tutte le novità, poi ovviamente anche il progetto in cui è legato ai Pancreas, ma oggi abbiamo parlato del suo esclusivo progetto musicale. Quindi io vi lascio con l'ultima traccia di quest'oggi, che sono i Wombats con Let's Dance to Joy Division, proprio una allegria, proprio mi ricordo quando ballavo i Joy Division, che avevo all'incirca 18 anni, e insomma l'atmosfera, ma in realtà è stato uno dei periodi più belli che ho passato, quello sembrava, sì, dici dark, ma dark fino a, cioè nel senso solo a livello estetico esteriore, poi invece ero proprio felice dentro, ecco, mettiamola così. Quindi sì, ballare anche i Joy Division. Io ringrazio ancora tantissimo voi di essere stati all'ascolto oggi di Rock Trotter su Radio Città Aperta, che trovate anche venerdì in replica dalle 10 a mezzogiorno. Arrivano i Wombats con Let's Dance to Joy Division. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the wine.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei

0: Summer Sound.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

I don't need.